0: Oh, oh, oh. Never Going Home. Oh, oh, oh, oh, oh. Kungs.
1: Tocchiamoci il naso. Ah, sei già sposato, mannaggia, guarda.
0: Altrimenti sarebbe cosa fatta, guarda. Mm. L'alba dei pazzi viventi sta per cominciare, signori, al nostro 3, 2, 1, buon anno!
1: Ma buongiorno, ma subito andiamo a capire che tempo farà nelle prossime ore, tropicale o meno, appiccicoso o meno.
0: Che tempo vuoi che faccia?
1: Non lo so, io di solito quando non so una cosa la chiedo agli esperti, quindi Trebi Meteo,
0: eccomi,
1: non so
0: qua.
1: Tu.
0: Allora, il caldo ancora, la morsa del caldo, si sente, si sentirà fino alle prossime ore.
1: Facciamo quelli veri, eh? Lo staff, gli amici di Trebi Meteo .it ci diranno che tempo farà per le prossime ore, quindi attenzione.
2: Ci attende un lunedì con caldo intenso ed afoso sul nostro territorio. Al centro nord si raggiungeranno localmente i 39-40 gradi, ma il caldo si farà sentire anche nelle aree interne del sud Italia. Dopo un avvio di giornata stabile e ben assolato, segnaliamo nel corso del pomeriggio sera temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici e qualche piovasco poi nelle ore serali sulla Valpadana centro-occidentale. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Weppa!
0: Weppa cosa?
1: Weppa, weppa! Le 5, amici, buongiorno!
0: Ed è lunedì. Oh, facciamo i conti anche con questa nuova settimana.
1: Beh, andrà benissimo, te lo dico così, sulla fiducia, perché ti guardo negli occhi e ti stringo forte, devo dire. Buongiorno anche a Marco Bellavia.
0: Tanto la canzone, buongiorno Marco, la canzone della moto Morini.
1: Comprato la moto Morini, l'ho comprata soltanto per te. E poi, poi continuate
0: e
1: voi.
0: Non me la ricordo.
1: No, chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è, ragazzi.
0: Certo, 38822, vostro nome e città. E basta, così vi regaliamo la pazzo bag. Dai,
1: perfetto. The bundle subito. Sì, sì, sì, vai.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: L'alba dei pazzi viventi.
4: Estate 1980.

0: E da quanto lo dicono, video killed radio star, poi hanno detto guarda arrivano gli MP3 killed radio star, poi la televisione killed radio star,
1: siamo ancora vivi, nessuno ha ucciso la radio,
0: e va anche alla stragrande, nonostante la sigla, nonostante questo.

0: Smettila, perché poi in mente mi vengono tante cose che uno non può neanche ripetere. Allora, ciao Michele, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
2: Ciao Melania, ciao Beppe, buongiorno a tutti.
0: Allora, che voce squillante.
1: Da quanto tempo sei sveglio?
2: Bisogna, alla mattina bisogna essere così squillante, se no che inizio è?
1: Hai ragione, ma da che ora sei sveglio? Sono le 5.
2: Mi sono fatto che erano le 4:15.
1: Però, cioè, di tua, una tua scelta?
2: Cioè?
1: Cioè, nel senso, cioè, dice, ma io oggi mi sveglio alle 4:15 perché voglio fare cose.
2: Ma, no, mi alzo alle 4:15 anche perché dopo da casa per arrivare al lavoro c'ho circa un'ora.
0: Ah,
2: e quindi, considerando che devo iniziare a 5:45, sono già partito. Ecco.
0: Ok, ma per avere questa vitalità, a che ora sei andata a dormire? Così, giusto così mi informo.
2: Allora, ieri sera sono andato a dormire che erano le 11:15.
0: Neanche orca. Prestissimo, ok, quindi ce l'hai tu a questo.
1: Riesci a reggere dei ritmi così? Io sarei già devastato, dico la verità.
2: Ma perché sai cosa? Che mi piace talmente tanto il mio lavoro che sono contento quando ci vado.
1: Perché diciamo,
0: che bello,
2: Michi. Di fare un lavoro che mi piace, ecco.
1: Perché Michele,
2: quindi non mi pesa niente.
1: Lavora con Elettra Lamborghini.
2: No, quella no, quella sinceramente l'ho vista di fuggita una volta che è venuta a fare visita all'azienda.
1: È venuta,
2: però poi non è che la vedi sempre, ecco.
1: Certo che no, lavora per Lamborghini.
0: Lavora per Lamborghini, okay.
2: Esatto.
1: Tu sei aspetta, mi ero annotato ma non capisco più una mazza di quello che ho scritto. Cosa fai in Lamborghini?
2: Un vice caporeparto.

0: ecco. Vice capo reparto.
1: Sì.
0: Che fa un vice capo reparto?
2: Spiegaci
0: un po' cosa fa.
2: Vice capo reparto, vai, vai, Michi, spiega tu.
1: Ho un gruppo di ragazzi da seguire e seguo ciò che è la meccanica e le prove su strada.
2: Oh, vabbè, parole, è molto divertente.
1: Escono e noi, se ci sono dei problemi, li risolviamo.
2: Okay. Bellissimo. Bello, mi piace.
0: Senti, hai un Instagram?
1: Sì, è un gran bel
0: cose...
1: lavoro.
0: Hai un Instagram dove vedere anche quello che fai?
1: No,
0: che peccato, no. A me sto mondo piace tantissimo. Va bene, che bello.
2: Ti manderà delle foto, ti farà vedere privatamente cosa fa.
1: Al massimo vi mando delle foto.
0: Bravo, manda le foto che ci piace, manda le foto. Michi, ti auguriamo una buona giornata. Oggi da fare.
1: Grazie, buona giornata anche a voi.
0: Sì, e buon divertimento, perché uno che gioca, cioè uno
1: sì.
0: che gioca. Cioè,
1: sì. Vado a divertirmi, dai
0: anche grande.
2: Ti regaliamo la Pazzo Bag, Michele. Buon lavoro, un bacione.
1: Vi dico che ogni tanto le guido anche, quindi.
0: Melania sa come si divertirebbe.
2: Sì, un casino.
0: Tre secondi. Tanto durerebbe.
2: Un bacio, amici.
0: Ciao, Michi.
1: Un bacio a voi.
0: E viva la Lamborghini. Ciao.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: dico Metal Gim, se tu dici il titolo come sempre, perché altrimenti io mi incarto.
1: Esche tu men, Filel Bleu.
0: Che brava, che brava, come Morticia.
1: Bravo, bravo.
0: Morticia quando diceva le cose in francese per il marito.
1: Per Gomez. Per Gomez. E allora Trezzo?
0: Sì.
1: Sono scesa giù, va bene?
0: Sono scesa giù.
1: Sì, in archivio e ho preso uno scherzo da tutti i pazzi per RDS. Ed è Ciccio!
0: Dai Ciccio!
2: Ciao a tutti i pazzi, sono Danny. Voglio fare lo scherzo alla mia amica Crizia, che tra poco si sposa e vuole controllare qualsiasi cosa. Attenzione, perché lavora con la mamma e la mamma dà ancora più spettacolo. Vai Ciccio, pensaci te. Sì, sì.

0: Pronto?
1: Ah, buongiorno, sono della tenuta.
0: Buongiorno.
1: Voi avete una cerimonia il pomeriggio.
0: Alle 4. Alla villa, intorno alle 18 immagino.
1: Eh sì, in questo meno male, così riusciamo a velocizzare il tutto, dai. Ecco, no, perché le spiego. Abbiamo avuto una richiesta per quella sera, però non è una concomitanza di cena, sarebbe successiva, direttamente al consolato inglese, perché c'è i mondiali e nel consolato inglese c'è questa partita con Panama e ci chiedevano la disponibilità, penso che non ci sia problemi, intorno alle 23, perché comunque negli Stati Uniti è la partita. Voi verso le 10:30, 11 possiamo considerare conclusa la festa?
0: No, assolutamente no. Con l'altro abbiamo la villa finale 2.
1: Però qui...
0: No. Abbiamo la villa finale 2, assolutamente no.
1: Ecco, troviamo un attimo una soluzione, perché noi...
0: No, la soluzione non si trova.
1: Adesso non veniamo a discutere.
0: Aspetta un attimo. Allora, io non mi voglio trovare a condizione di matrimonio e venirmi a dire, ma la vita
1: mi scusi, non le ho detto alle 7 di sera, le sto dicendo una concomitanza.
0: Ma io sono una villa in esclusiva, io sono una villa acquistata a qui presto fino alle 2 di notte.
1: A parte che su quel prezzo veniamo ovviamente incontro, anche perché da questo punto di vista ci mancherebbe.
0: No, io non voglio venire incontro a niente, cioè ora lì, a me non mi interessa.
1: No, allora cerchiamo.
0: Ma stiamo scherzando?
1: No, allora.
0: Voi state scherzando.
1: Cerchiamo di capirci un attimo.
0: No,
1: stiamo parlando del consolato inglese, mi scusi, non è che le sto dicendo la bocciofe.
0: A me non mi interessa, per me mi può parlare anche di consolato africano. Qui, guardi, la fermo subito, sto nera come una bestia.
1: No, aspetti un secondo, vediamo un attimo di capirci.
0: No,
2: ci si può mettere d'accordo.
1: Cerchi di ragionare un secondo, non mi faccia il capriccio che mette di
0: ragionare. Una villa con matrimonio alle 11 dovremmo andare via.
1: Più là si va e più la festa ovviamente va a chiudersi, no?
0: Ma sta scherzando, con una villa nel fino alle 2. Ma non veramente. Ma come la villa va? Io voglio dire, mi sposo alle 4, all'ultimo volevo buttare fuori.
1: No, ma io non posso.
0: No, non divido la villa a nessuno. Io non fai taglio torta, sono tutte le 8.
1: Certo, ma questo viene fatto tutto, ma infatti, cioè, lei è andata di punta.
0: Di consolato, gli disse non avete disponibilità, da un anno e mezzo ho fissato la villa per il mio matrimonio.
3: No, allora facciamo una data tutta a fare in culo.
1: Qui è tutti pazzi per RDS. Buongiorno, Danny sta fatto uno scherzo.
0: Crizia, è un imbecille, ora chi è?
1: Crizia, buongiorno, qui è tutti pazzi per RDS. Danny ti ha appena fatto uno scherzo. Buongiorno. Auguri per il matrimonio.
4: Crizia, ci prende la partita allora.
1: Sì, tranquillo. È tutto tuo. Crizia, ascoltami una cosa. Crizia, allora, te sei un po', ma la tua mamma è più di te.
0: Certo, ma io gli ho detto, mamma, tu anche perché tornava tutto.
1: Senti, poi mi raccomando, lo mettiamo in diffusione questo scherzo. Ma mettiamo anche la voce della mamma che prende le tue difese.
0: Ma lei è sempre dalla mia parte.
1: Te l'abbiamo capito.
0: Grazie mille.
4: Grande Crizia.
0: No, Danny, guarda, sei incredibile. Grazie mille.
1: Ciao, grazie. Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su RDS. Amici, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: buongiorno con l'Alba dei Pazzi Viventi, Melania Beppe, Marco Bellavia in regia. Buongiorno. Qualcuno ha scritto fa caldo, qualcuno insomma continua a dire non ho dormito. E beh, effettivamente non è facile.
2: Ma ci mandano anche, per esempio, l'arte del pane, Castro dei Volci. Siamo in provincia di Frosinone, credo. Ragazzi, 50 gradi, diventa impegnativa la questione. Beh, ci sono dei posti dove effettivamente si soffre un po' di più, però grazie veramente per quello che fate. Visto che ci interessa l'argomento, volevamo viverlo un po' con voi, capire in giro per l'Italia cosa che temperature ci sono. Poi magari ci mandate anche le foto. Avete dormito stanotte? State riusciti a dormire? Magari qualcuno si è svegliato perché stanotte è un giro arrosto. No, te la ricordi?
1: Domenica d'agosto, che caldo fa.
2: È un po' così. Quindi magari vi siete svegliati perché proprio non ce la fate. Io sudore, ma stanotte è stata
1: dura. Sì, io da qualche
2: un'anguilla dentro il
1: da qualche notte, quindi hai sguisciato di qua e di là.
2: Esatto, dai.
1: 388-22-388-22, fateci sapere come avete vissuto la notte, che caldo fa da voi la temperatura.
2: Vocali.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi
3: su RDS.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
2: Io ho una curiosità, cioè tipo 100 gradi, no? L'asfalto a Roma, almeno così si dice,
1: sì.
2: Ma i pneumatici non si sciolgono?
1: Ma no, probabilmente
2: perché?
1: Sono duri.
2: Sentiamo
1: sono
2: l'esperto.
1: Sono duri, sono fatti apposta per non
2: qualcuno
1: sciogliersi.
2: Qualcuno ci dica.
4: Alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi.

0: preso. Cos'era?
1: Shania.
0: Questa non è uscita granché, eh?
1: Shania Twain.
0: A rifamola. Vai, 3, 2, 1.
1: Oh, ragazzi, 5.33 di lunedì.
0: Ci sta, ma poi senza dormire col caldo. L'alba dei pazzi viventi su RDS, caldo estremo, zero termico a 4.500 metri, praticamente all'altezza del Monte Bianco. Il CNR dice inizierà a mancare l'acqua.
1: Tanto per mia, così, ragazzi.
0: Per dare ragazzi, così è.
1: Io ho comprato anche un ventaglio sabato, ragazzi. Sembra una sciura.
0: Sì, sì.
1: No, vabbè, comunque qualcosina fa.
0: Si
1: devo
0: è affidata
1: dire.
0: Alla tecnologia.
1: Sì, sempre più analogica, sempre più analogica. Oh, il caldo comunque fa.
0: Il caldo fa, guarda un po'. Senti gli ascoltatori, nessuno ha dormito stanotte. Senti.
2: Buongiorno. Sono Antonella da Casarate Primo, Pavia.
1: Sì.
2: Sto andando a lavorare. Adesso attualmente ci sono 35 gradi.
0: Dai.
2: E sono le 5.23.
0: Dove?
2: Dormito pochissimo.
1: Pavia.
2: Buona giornata.
1: A te tesoro, un abbraccio.
0: Io prima in macchina al 4 e un quarto erano 28 gradi.
1: Può stare.
0: Ma poi vediamo se ci sono anche gli effetti del non dormire col caldo. Poi ci facciamo il giro d'Italia, continuiamo, vediamo un po'.
3: Ragazzi, qui a Messina abbiamo passato la notte con 32 gradi.
1: Oh, mamma mia.
3: Solo questo.
0: Io in casa avevo 30 gradi.
1: 30. Tutte voci provate, devo dire.
0: Sai, cioè, manca l'energia, manca la spinta.
1: Dai.
0: Buongiorno.
4: Elena da San Vincenzo, qui ci sono 27 gradi. Questa notte è stata tragica. Il ventilatore è praticamente no, è come non averlo messo.
0: No.
4: E notte in bianco, tipo notte prima dell'esame, molto in bianco.
0: Sì.
4: Ormai mi arrendo a questo caldo.
0: Che dobbiamo fare? Notti magiche stiamo vivendo,
1: sì,
0: proprio.
1: Sì. Senza palloni,
0: senti,
1: diciamo.
0: Come stiamo? Gli effetti, oggi cosa incontreremo per strada?
1: Allora, il caldo ostacola la termoregolazione corporea, quella che ti impedisce l'abbassamento di temperatura per poterti far dormire.
0: Sì, lo scambio sudore.
1: Sì. Allora, ovviamente c'è un aumento del cortisolo, una stanchezza diurna. Deficit di concentrazione, disidratazione e siamo molto irritabili. Ok. Umore e stress sono frammentato la risposta fisica al caldo, dove appunto il cortisolo la fa da padrona. Quindi oggi non parlate con nessuno, oppure annuite, fate finta di abbozzate un sorriso. Passerà, ragazzi.
0: Passerà. E se
1: passerà.
0: Qualcuno vi risponde male,
1: Non
0: ha dormito, ragazzi, perdonatelo, cioè ci sta, fa
1: fate
0: niente.
1: Fate scivolare tutto,
0: ok?
1: Oggi, sì,
0: così.
1: Sì.
0: Oggi dovete essere tipo Bob Marley. Cioè,
1: aspetta.
0: Fatti, cioè,
1: con You Belong, diciamo.
0: Esatto, cioè così, semplici, senza ragionare troppo. Va
1: solo
0: bene?
1: Di comportamento, mi raccomando.
0: Ecco, esatto.
1: No, perché sennò poi fa caldo anche.
0: Cioè, sorella, per me va bene tutto.
1: Peace and love.
0: Ok, peace and love.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS. Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Ma

0: dai, ti dà un po' Ed Sheeran con questa Celestial, un po' una sferzata di fresco anche.
1: Sì,
0: di
1: un'adrenalina,
0: vento,
1: quella botta lì, certo.
0: Dai, su, si sopravvive a questa notte di caldo, dai. L'alba dei pazzi viventi accoglie tutti, lo sapete?
1: Siamo inclusivi.
0: Noi lo mettiamo questo messaggio, voi siete pronti, fate quello che volete, pensate quello che volete, noi lo mettiamo perché
1: sentiamo.
0: È giusto che si metta.
1: Dai,
0: okay?
1: dai, sono curioso.
2: Buongiorno Peppe, buongiorno Melania, buongiorno a tutti, sono Stefano da Dongo, provincia di Como.
0: Senti come calmo.
2: E qui ci sono 22 gradi.
0: Capito?
2: Ieri sera ha piovuto e ha rinfrescato tantissimo. E stanotte a dormire una goduria.
0: Ma un odio. Ma un odio.
1: Amico, non ti esporre così.
0: Secondo me adesso arrivano messaggi contro Dongo.
1: Vabbè, ma è una ruota che gira.
0: Secondo me ha fatto anche l'amore questo qua.
1: Dici?
0: Ma sicuro. Ma vuoi mettere col fresco della pioggia?
1: Se non si fa l'amore a Dongo, ragazzi, dove si fa?
0: A Dongo si sa. C'è un'enciclopedia, c'è scritto. Arrivi a Dongo, città dell'amore. Vabbè, oggi siamo più scemi del solito perché non abbiamo dormito per niente. Dai. Andiamo a trovare anche amici che sono nella stessa nostra condizione, praticamente andiamo.
1: Dongo andiamo. Andiamo, va.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Ma guarda, con tutto il cuore, ma di mortacci, lui è qua 50, lui vedrai che sto a morire.
7: 10 ore di applausi.
8: Traduzione simultanea, vai Beppe.
9: L'alba dei pazzi viventi.
10: Dalle 5 alle

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Anche Lady Gaga ha dormito poco. Million Reasons su RDS, l'alba dei pazzi viventi, con Melania e con
1: Beppe. Buongiorno amici. Buongiorno. Amici. No, amici. Cerchiamo di tenere anche un certo contegno, ok?
0: Sì,
1: una serietà.
0: Sì, sì,
1: anche se è lunedì, quindi comunque un po' di larità ci sta,
0: sì,
1: perché le dura. Le però dura. Fa caldo, estate, prendiamola con filosofia.
0: Diamoci un contegno. Sai che dovremmo essere un po' tutti Giovanni.
1: Sì,
0: Giovanni è uno che non si lamenta. Giovanni, buongiorno.
1: Ciao Giovanni.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Nonostante 48 gradi dentro il suo panificio, nonostante i 33 gradi a casa, vero Giovanni? Diglielo un po'.
2: Di pomeriggio ho 33 gradi con due ventilatori accesi e la sera 48 gradi dentro il panificio.
0: Io non lo so come fa.
1: Il segreto di Giovanni, no? Cioè, a parte la sua filosofia, cioè Giovanni, tu hai accettato questa vita calda, hai detto cioè, non posso fare nient'altro, quindi accetto. Fatto così?
0: L'accettazione.
1: Hai accettato?
2: Sì, perché diciamo ho la passione di questo lavoro e quindi prendo il lato freddo e il lato caldo della situazione.
0: Certo, però uno dice torno a casa, cioè sto nel forno, torno a casa. No, a casa tu
2: c'è l'altro forno.
0: Capito, ti rimescoli in quei 33 gradi, ti sei sparato.
2: Sì, per non mi fare
1: mancare
2: l'abitudine, appunto, l'abitudine del caldo del forno e portarmelo a casa.
1: Capito? Vedi la filosofia di Giovanni, vedete?
0: Però sempre male.
1: No,
0: sempre male.
1: Cioè, il famoso bicchiere mezzo pieno. Io dico, ma perché mi devo lamentare? Cioè, se la vita no, mi porta a queste cose, a queste vicissitudini, io non posso andare contro. Mi spalanco, ok? Spalanco alla vita tutto ciò che sono.
0: Perché comprare un condizionatore quando invece puoi star male con due ventilatori?
1: Ma stiamo male.
0: E ti riporti il disagio dal forno a casa.
1: Perché il condizionatore, Giovanni, non ti piace tanto,
0: no,
1: particolarmente.
0: Forse no.
2: Diciamo che mi dà fastidio, meglio avere due palle che girano che,
1: certo,
2: ma che avere freddo addosso.
1: Sempre meglio avere due palle che girano.
0: Sai quanti girano le palle oggi? Sto caldo
2: girano.
0: Ma sai che tu comunque sei scientifico in questo, perché ho trovato una ricerca che dice che c'è una soglia: se la temperatura sale oltre 34-35 gradi le pale possono girare quanto vogliono, non arriva il fresco. Invece tu sei sotto i 33 gradi e quindi il ventilatore serve. Oltre i 34 non serve più a niente il ventilatore, perché superi la temperatura anche della pelle,
1: okay,
0: quindi l'aria che ti arriva non rinfresca,
1: è solo
0: calda. Sotto i 33 invece già, quindi lui ha trovato questa cosa qua al refrigerio, perché la pelle percepisce ancora la frescura.
1: Quindi Giovanni, comunque una piccola gioia ce l'hai, dai, ok.
2: Sì,
1: Giovanni,
2: diciamo che mi accontento di questo, dai
0: va bene.
1: Lui si accontenta di poco e gode, basta, facciamo come Giovanni, grande Giova. Un bacio.
2: A voi.
0: Grande Giovanni.
2: Siete sempre compagnia tutti i giorni, grazie a voi.
0: Ti vogliamo bene.
1: Ti abbracciamo con distanza.
0: Abbracciare, insomma.
2: Okay,
0: stretta di
2: grazie
0: mano,
2: a voi.
1: Ciao,
0: ciao Giovanni.
1: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi. Su RDS.

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera?
2: Sudo.
3: Altri programmi ne hai? Beh, potremmo acquistare il Summer Kit in previsione dell'RDS Summer Festival, perché c'è ancora una data, quella del 4 luglio, sabato a Iglesias in Sardegna.
1: Bravi, allora per comprare il kit basta scaricare l'applicazione gratuita e lì ci sarà una guida semplice semplice a casa, o comunque andando ad Iglesias potrete ritirare il kit. Dentro c'è lo zainetto, c'è il portapasta, ci sono i calzini, la maglietta, tutto il necessario per vivere l'esperienza in maniera adeguata, ma soprattutto per la possibilità di essere in prima fila e conoscere e stringere la mano agli artisti. Che la figata,
3: quindi,
1: che vediamo solo noi.
3: Scaricate l'app di RDS.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
1: Dai che sono le 6. Buongiorno amiche, buongiorno amici,
3: buongiorno.
1: Ricordatevelo, è lunedì, non dimenticatelo. Quindi, ma no, in senso positivo, un po' come il caldo, hai dormito poco?
3: Sì.
1: Passa avanti, cioè non ti stare a preoccupare, se lo sai che oggi è così.
3: Cioè, facciamo tutti come Giovanni che abbiamo appena sentito prima, bicchiere mezzo pieno, accettiamo quello che ci capita nella vita.
1: Infatti,
3: l'ho detto,
1: è proprio
3: l'ho detto.
1: La parola oggi per giocare, vincere la Pazzo Bag è proprio accettazione.
3: Quindi il vostro nome, la vostra città, accettazione al 38822 38822.
1: Non puoi fare altrimenti, o accetti o accetti. Quindi accettazione per vincere la Pazzo Bag, nome e città, dai, 38822 38822.
6: L'alba dei pazzi viventi,
7: l'alba dei pazzi viventi.
6: Estate 1984.

0: Abbiamo goduto Salce Shane Talk Talk su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Sì, fai lo sketch, dai. Chi erano?
1: I Tortoni. Oh. Va bene, amici.
0: Dovresti iniziare a dormire un po' di più.
1: Sono le 6:05, sigla!
2: Chi c'è, c'è, dai. Chi non c'è, non c'è. Chi è stato, è stato.
3: E chi è stato?
1: Ragazzi, allora, i suoni oggi sono. E poi.
0: Se ci limitiamo a questi,
1: no,
0: vabbè.
1: C'è qualche zanzara, dice, sì sì sì, solo questi. Andiamo a trovare Amuncale, Amuncaglieri.
0: Amuncale,
1: Emanuele, ciao
0: Emanuele. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno Melania, buongiorno Beppe, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, buongiorno, è di Moncaglieri secondo te?
1: No, però vive Moncaglieri, no, originariamente non è,
0: no,
1: di Moncaglieri.
0: No, di dove, aspetta, proviamo a indovinare, secondo me è pugliese.
1: Potrebbe essere pugliese, sì.
0: Emanuele, di dove sei, le origini?
4: Giusto, giusto, hai indovinato Beppe, perché la mia famiglia è di Lucera, provincia di Foggia.
1: Vicino a Torre Maggiore, certo, conosco, anche i miei sono di quelle parti lì.
0: Ragazzi, okay. Siamo tutti partiti un po' con la valigia di cartone.
1: Sì, beh. Non è vero.
0: Ecco lo spago.
1: Ma Emanuele, cosa fai nella vita?
4: Io faccio assistenza ai carrelli elevatori, piattaforme, mi elevo.
0: Ti elevi, senti, non si eleva.
4: Un po' di tutto, via. Mi elevo.
1: Insomma, a grandi altezze.
0: A grandi altezze. È uno di quelli, avete presenti i muletti, quei cosi che tra

0: asportano cose pesanti, no? Sì. Che girano, e lui si occupa di queste robe qua, che tutto funzioni per il meglio, va bene. Hai dormito questa notte?
1: Sì, ogni mattina alle 4:30 mi sveglio, che porto la mia compagna per le 5:15 al lavoro, poi torno a casa e poi praticamente parto per il mio lavoro.
0: Ok, ma questa notte per il caldo non l'hai sentito il caldo?
1: Ma è venuto giù il temporale, un po' rinfrescato, ma adesso incomincia a sentirsi di nuovo il caldo,
0: Però intanto stanotte ve la siete goduta, eh?
2: Sì, è rinfrescato. Sì. Però che carino, cioè io ho subito notato la parte romantica. Tu ti svegli, porti la tua compagna a lavoro, ritorni a casa e poi vai a lavorare anche tu. Bravo. Bravissimo.
1: Da quanto tempo? Col cuore,
0: No, certo, un po' col cuore, un po' con la macchina. Da quanto tempo siete sposati?
2: Ho avuto paura, eh.
1: Sì, è vero.
2: Da quanto tempo siete sposati?
1: Noi conviviamo da 4 anni.
0: Da 4 anni.
1: Ho una figlia anche di 18 anni che si chiama Gaia, la saluto.
0: Salutiamo, ciao Gaia. Ha fatto l'esame di Stato l'anno scorso?
1: Sì, ha fatto gli esami e quindi è stata promossa e adesso la saluto col cuore, mia figlia. Un bacione,
2: tutto,
1: Gaia.
2: Tutto col cuore. Tutto col cuore. Amico della Barbara, diciamo.
0: Va bene.
2: Un bacio, mamma.
0: A Emanuele ti arrivano i gadget di RDS, la pazzo bag è tutta tua, te la sei meritata. Sei veramente una bella persona.
1: Ciao Beppe, ciao Melania, sempre così perché tenete compagnia ogni giorno e siete grandi.
0: Dai, grazie. Un po' anche meglio di così perché oggi siamo un po' rincoglioniti.
2: Un bacio.
1: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: ATB Topic A7S Your Love su RDS. Questa è l'alba dei pazzi viventi. Bisvegliati, amici, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Melania e Beppe sono con voi da lunedì al venerdì e così dalle 5 alle 7. Andiamo a Bari. Perché a Bari è scoppiato un caso de Il Costruttore, la statua in gesso che campeggia al terzo piano del palazzo dell'ex provincia, oggi città metropolitana. È stata realizzata questa statua nel 1934 da uno scultore che è Filippo Cifariello. E fin qui tutto a posto. È una bella statua. Cioè
1: come si chiama?
0: Uno fisicato. La statua si chiama. Aspetta,
1: il costruttore.
0: È un bell'uomo, fisicato. Però ai tempi c'era qualche imbarazzo per le parti intime. Quindi che cosa fai? Fai l'addominale, fai i pettorali. Pisello, ci metti la foglia.
1: Ci hanno messo una foglia,
0: foglia
1: il costruttore,
0: fico,
1: però il costruttore mi nasce nudo.
0: Ci nasce nudo. Ai tempi però dice, perché sai cos'è? Tu magari ce l'hai, hai la statua in un palazzo, no? E te la trovi sulle scale.
1: Sì.
0: Tu sali le scale.
1: Tutti i giorni.
0: Ad altezza, quando sali, ti ritrovi. In questo caso la foglia di fico.
1: Sì.
0: Se non c'è la foglia di fico, capito?
1: Il batacchio,
0: esatto. E quindi non era bellissimo, soprattutto per i bambini.
1: Ah, ok.
0: Che dicono, mamma, perché? Mamma, papà,
1: capito,
0: è diverso.
1: Fa parte, cioè, dell'arte, no? Ci può stare.
0: Infatti, tutte le città d'arte, i piselli sono esposti, cioè, non è che stiamo a fare tutte queste robe. E invece, adesso lo devono rimuovere, quindi c'è un problema perché questa foglia di fico si sta rovinando, cioè non sai come toglierla e magari rimane attaccato.
1: Si attacca.
0: Cioè, ceretta e ti porti via tutto.
1: Quindi ritorniamo all'originale, ok? Oh. Togliamo sta foglia perché se il costruttore è nato nudo deve comunque mantenere la sua nudità, perché è artistica quella nudità lì.
0: Mi verrebbe da dire oh lele, oh la la. Adesso non scadiamo, perché si parla comunque d'arte. Se ci sono amici di Bari all'ascolto, per favore fateci sapere come state vivendo questo momento molto delicato.
1: Sì, è vero. No, io ci tengo a questa cosa, devo dire.
0: Ma che scherzi, poi
1: quando
0: un Baresi,
1: ero piccola,
0: non sarebbe una
1: quando,
0: Barese.
1: No, quando ero piccola e andavamo per musei, a me non dava fastidio. Nel senso che.
0: Lo sappiamo, me l'hai.
1: No, chiedevo ai miei perché. Cioè, ma era una cosa implicita.
0: Naturale. Fin quando hai fatto la doccia con papà, per dire?
1: 5 anni, 6 anni.
0: Sì. Anche io. Adesso inizio a avere qualche problema perché mia figlia ne ha 19. Scherzo, ne ha 10 e adesso basta. Perché certe cose, perché va affrontato anche quel tipo di argomento. Certe cose poi.
1: Sì,
0: Perché c'è il peccato originale.
1: Però se la mettiamo sul fatto che la natura funziona così, magari creiamo anche meno imbarazzo.
0: Ma
1: no?
0: Certo, va bene. Dai, 388-22-38822, se avete monumenti, statue, bronzi nelle vostre città, nei vostri paesi cittadine, oppure se siete amici di Bari, così ne parliamo un po' per come si vivono questi imbarazzi. Va bene, dai, 388-22-38822.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Ale, suore di essere l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno.
1: Buongiorno amici, buon lunedì.
0: Va rimossa la foglia sui genitali. E siamo a Bari, c'è questa polemica. Leva
1: sulla
0: la foglia,
1: statua
0: metti
1: del
0: la foglia.
1: Costruttore.
0: Sì, sì. Allora abbiamo pensato di chiamare un barese. Sentiamo cosa ne pensa, vai.
2: Buongiorno Beppe, buongiorno Melania. Io sono da Roma, ma barese doc. Ma sì, arriva la foglia, fa vedere un pisellino del cristiano.
1: Cioè, togli la foglia che va
0: ecco,
1: bene, insomma.
0: Sì, sì, traduciamo.
1: Cogli la prima mela. No, e poi dopo. Vabbè.
0: Fai vedere
1: le persone.
0: Allora andiamo avanti con un altro messaggio che ci spinge a una riflessione sulla nudità, cioè non siamo abituati evidentemente in Italia.
3: Buongiorno, ma siamo sicuri che questo senso di pudore, chiamiamolo così, riguardi solo i monumenti? Secondo me in Italia abbiamo tutti un po' questa fissa di coprirci le zone intime. Io mi ricordo quando andavo in Austria nei centri termali, andavano in sauna in famiglia, amici, tutti nudi, noi italiani soli con l'asciugamano per coprirci le zone intime, le parti intime.
0: Questione culturale,
1: ce
0: no?
1: L'abbiamo questa cosa, siamo un po' così.
0: Eppure non avremmo nulla
1: futisti.
0: Da vabbè. Vediamo un po', esploriamo l'Italia quando troviamo quindi statue, monumenti che hanno creato imbarazzo, che vi hanno creato imbarazzo. Noi siamo qui al 388 22 38 822.
1: Dai,
4: l'alba dei pazzi viventi
5: dalle 5 alle 7 su RDS.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
9: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
10: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
11: MD, buon viaggio Italia!
12: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
1: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Guido De Santis.
13: Ciao Melania, buongiorno a tutti. Si continua a scavare fra le macerie in Venezuela, 4 giorni dal sisma, 3 persone ancora in vita individuate dai vigili del fuoco italiano alla Gaira, in precedenza estratti vivi a Carabayeda da un uomo e il figlio adolescente. Al momento sono 1450 le vittime accertate, oltre 50.000 i dispersi. Iran e Stati Uniti, dopo il nuovo scambio di colpi, fermano l'escalation. Intesa raggiunta, domani nuovo incontro sul futuro dello stretto di Hormuz, lo scrive il sito Axios, e la tregua continua a restare però appesa a un filo. Veniamo in Europa per l'emergenza caldo, sentiamo Gianluca Gizzi.
14: Nella domenica delle nuove temperature record, con il termometro che a Berlino supera i 41 gradi e mezzo, arriva l'allarme dell'OMS. Oltre 1300 i decessi in una settimana nel vecchio continente attribuibili al clima rovente. Lo scrive sui social il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ghebreyesus avverte l'Europa e la zona del mondo che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Anche l'Italia nella morsa dell'afa, che dovrebbe avere però le ore contate. Oggi pomeriggio previsti temporali e un calo termico da nord a sud, allerta maltempo in 9 regioni.
13: 'Ndrangheta arrestato in Spagna Domenico Pavilianiti, considerato il boss di San Lorenzo nel Regino, latitante dal 2022 dopo una condanna definitiva a 19 anni di reclusione, la cattura frutto della collaborazione fra autorità iberiche, la polizia e la guardia di finanza. Lo sport, i mondiali di calcio, con lo storico approdo del Canada agli ottavi di finale, Sudafrica battuto 1-0 al 92esimo. La Formula 1, in Austria vince la Mercedes, prima e terza con Russell e Antonelli, secondo Verstappen Red Bull, quinto e ottavo i ferraristi Hamilton e Antonelli. Questa è RDS.
0: Grazie Guido, buongiorno. Che vergogna queste statue, monumenti nudi in giro per l'Italia,
1: Che vergogna. Ma dai, che a volte sono anche piacevoli, no? Da vedere, dico.
0: Ma certo, è arte.
15: A quest'ora sei al lavoro e la tua

0: Elisa, Labyrinth su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Allora, eravamo vicino Bari, dove una statua è stata rivista, se vogliamo, perché coperta da una foglia di fico in tempi passati. Adesso vogliono che torni a splendere come una volta, e quindi mostrando anche gli attributi.
1: Sì, la statua del costruttore.
0: I tempi sono cambiati, sono cambiati. A Bologna, sai che c'è il dio Nettuno? Dio Nettuno è uno dei famosi sette segreti di Bologna. Si tratta di un ingegnoso scherzo, almeno così ce lo definiscono, scherzo prospettico ideato dallo scultore Gian Bologna, posizionandosi in un punto preciso vicino all'ingresso della biblioteca Sala Borsa, così hanno proprio descritto tutto. Io l'ho fatto, è vero. Adesso sembra una cosa se tu metti, adesso lo faccio breve, c'è un messaggio molto bello, poi magari lo giriamo sui social. Ti metti una certa prospettiva, vedi il Nettuno che, tutta la sua bellezza, però a un certo punto c'è un pisello.
1: Ah, ok.
0: Ma dipende da dove la guardi. E lo scultore evidentemente l'ha fatto apposta. Se la guardi da una certa posizione.
1: Come a Roma ci sono i giardini, tu li guardi dalla serratura, dietro il cupolone.
0: Tutta la prospettiva.
1: C'è la prospettiva, certo. Se li guardi da lì.
0: Il campo delle rose.
1: Vedi tutto, insomma, un po' più grande, se da un'altra parte lo vedi più piccolo.
0: No, lì proprio non lo vedresti, cioè sembra tutto normale.
1: Dipende
0: invece
1: dalla
0: prospettiva. Perché? Perché c'è la posizione di un pollice che dalla prospettiva proprio prende, capito?
1: Diventa un pollicione, ho capito tutto.
0: Ecco, esatto.
1: Invece, per esempio, i romani, i greci la vedevano in maniera diversa. I romani, per esempio, ci tenevano a sproporzionare tutto, cioè a corpi piccoli e attributi grandi, perché era grande prosperità, anche se poi in realtà la persona realizzata nella statua non aveva quelle dimensioni, però portava bene, era prosperità.
0: Sì.
1: Mentre in Grecia tutto piccolo.
0: Sai che mi ricordi la canzone con Fantozzi, proporzionato per quanto riguarda le dimensioni
1: di sesso. Quello è un po' il senso.
0: Fantozzi, sì, vabbè. Abbiamo un po' di amici che ci scrivono a proposito, dai, coprite le vergogne.
2: Buongiorno Melania, buongiorno Beppe, io sono di Roma, però vado spesso ad Ascoli Piceno e su una chiesa famosa del posto vicino a Piazza del Popolo c'è sul tetto c'è un fallo che è ben visibile.
1: Adesso vado oggi, vado a vedere.
0: Ascoli, ma io devo cercare su Google, voglio vedere il suo pisello sulla chiesa.
1: Abbiamo un fallo, perché devi... Vai.
3: Buongiorno Marco. Francesco da Monopoli. Ciao. La famosa Sineretta con le tette grandi.
0: Dov'è?
3: È uscita su Rai 1, canale 5, ha fatto un scalpore.
1: La Sineretta?
3: Nel 2023.
1: Ah, nel 2023. Io mi ricordo quella di Vasto, perché da Torino andare in Puglia dai miei col treno si vedeva appunto questa sirenetta, capivo che ero quasi arrivata. Vasto,
0: però la
1: che
0: Bagnante
1: tuo paese.
0: È il mio paese, però la Bagnante è coperta. Cioè coperta, nel senso non.
1: Cioè la sirenetta con il seno grosso.
0: Invece quella con le tette grandi non lo sapevo. Vai.
4: A Palermo addirittura, a causa delle nudità delle statue che la attornano, c'è una fontana che viene chiamata la fontana della vergogna.
1: Svergognati,
0: mamma mia. Copriteli.
1: Comunque la statua con attributi sproporzionati è quella del dio romano Priapo, a Pompei si trova.
0: Vedi?
1: Sì, e lì
0: da lì
1: c'è tutto
0: il priaprismo.
1: Sì. Ma perché?
0: Buongiorno.
5: Dalle 5 alle 7
6: l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Businessman su RDS, l'alba dei pazzi viventi, con Melania e con Beppe. Buongiorno.
1: Buongiorno amici.
0: Allora, prima stava parlando della chiesa ad Ascoli, se non sbaglio, che hanno, dove c'è un fallo sul tetto.
1: Sì.
0: Pare fosse uno scherzo che hanno fatto gli operai, perché non sono stati pagati, quindi li hanno lasciato, vedi, cioè, nel
1: attenzione,
0: mondo dell'arte. Cioè.
1: Però vedi che potrebbe essere, no, una risposta, una rivoluzione anche. Occhio.
0: Andiamo a chiudere. Ah, dicono che vicino a Tormina c'è un bar con tutti i falli.
1: Okay.
0: Questo non l'ho. Vabbè.
1: Ma perché dici? Vabbè. Me lo fai di caffè?
0: No, perché? Perché forse è una risposta anche alla fontana come questa. Come che
2: ciao Melania e Beppe, buongiorno. A Treviso abbiamo la fontana delle tette, perché c'è una donna con il seno scoperto che butta l'acqua proprio dalle tette.
1: Ah, capito, tutto chiaro.
0: Quindi ti siete lì, fontana dei falli.
1: Molto bene, tra poco giocheremo a contachilometri, quindi daremo tre cifre del, che spero, mi auguro che siano appunto le ultime tre del vostro contachilometri dopo il notiziario.
0: Ecco,
1: ovviamente se c'è, se c'è l'unplane di cifra bisogna fare la foto, vi fermate, fate la foto e ce la inviate al 38822 38822. Ok?
3: Dalle 5 alle 7
4: l'alba dei pazzi viventi su RDS. Right. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
0: Andiamo in redazione, andiamo a trovare Guido. Ciao Guido, buongiorno.
6: Ciao Beppe, buongiorno ancora.
0: Guido De Santis, l'attualità.
6: Emergenza a caldo in apertura con l'OMS che parla di oltre 1300 vittime in 7 giorni in Europa per le temperature elevate. In Italia nelle prossime ore attesi temporali e un calo termico, allerta maltempo gialla in 9 regioni da nord a sud. Il terremoto in Venezuela, 4 giorni dopo il sisma, si continua a scavare e estrarre persone in vita dalle macerie, sale a 1450 vittime accertate il bilancio provvisorio. Oltre 50.000 dispersi. Il Papa ha rinnovato la sua vicinanza al popolo venezuelano colpito dal terremoto, manifestando gratitudine a chi lavora con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. Le parole di Leone XIV all'Angelus, dal pontefice anche un appello all'accoglienza di chi è bisognoso.
7: Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli.
6: Sullo stretto di Hormuz, domani nuovo incontro fra Iran e Stati Uniti, trovata l'intesa per fermare le armi dopo l'ennesimo scambio di colpi nonostante la tregua. Intanto Israele ribadisce l'esercito resta nella zona di sicurezza nel sud del Libano e Hezbollah rivendica il diritto di difendere la patria. Mondiali di calcio, il Canada la prima qualificata agli ottavi, battuta il Sudafrica 1-0 con una rete nel recupero. Nella MotoGP in Olanda, tripletta Aprilia, trionfo di Ogura su quella del team Trackhouse, dietro di lui Raul Fernandez, sul podio anche Martin che sale al comando della classifica piloti, sfrutta la brutta caduta di Marco Bezzecchi al terzo giro. Il riminese dopo gli esami in ospedale ha avuto il permesso di tornare a casa. Questa è RDS.
0: Attenzione Melania, diamo le tre cifre, se corrispondono al vostro contachilometri fate la foto, vi fermate e ce le inviate. Allora
1: 144
0: inviate al 38822 38822.
4: Alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: adesso. Sentiamo. Ragazzi, sto in diretta su RGS, non vi dico niente.
1: Facci salutare tutti.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno dai miei colleghi.
2: Molto bene, molto bene. Ricambiamo.
1: Allora, tu hai 144 come numero finale del contachilometri, quindi sei stato fortunato. Tutto.
0: Esatto.
1: Ma perché hai scelto 144?
2: Ragazzi, tutto, mi è uscito così. Mi è uscito il numero.
1: Perché prima stava parlando di statue, di nudità, secondo me è un attimo che 144.
2: Ma perché? Ma
1: che non c'è più, tra l'altro.
2: Io sono piccola, vabbè, non me lo ricordo quelle robe lì, dai, per favore.
0: Per me è stata casuale la
2: cosa. Quello è subconscio che lavora per me. Nisia, comunque l'importante è che per te sia una giornata bellissima, hai un nome stupendo, ci siamo anche un po' informati.
0: Grazie.
2: Fuori onda, deriva dal greco, vuol dire isola, e dall'arabo invece donna, ok? Quindi
0: esatto,
2: donna dell'isola.
0: Mi piacciono entrambi questi significati.
1: E i tuoi invece hanno pensato a questo nome per una serata, vedi un po' la vita come va.
0: Cioè, esatto. Una serata mi ha cambiato la vita.
1: Cioè, cosa hanno visto i tuoi genitori? Perché hanno pensato?
0: I miei genitori avevano deciso di chiamarmi in un'altra maniera, però la sera prima che io nascessi si trovavano in una località qui a Viterbo, che è un teatro romano, si chiama Ferento, a diciamo godersi uno spettacolo, in effetti insomma una commedia greca o qualcosa del genere. Il personaggio si chiamava Nisia. E il giorno dopo io sono nata e papà mi ha voluto mettere questo nome.
1: È meraviglioso. Ma anche Melania si chiama Melania per via
2: di... Capito? Potevano chiamarmi Rossella, invece mi hanno chiamato Melania.
0: Melania. Così bene, va bene uguale.
2: Certo. Tutto.
1: Comunque il tuo nome è bellissimo.
0: Grazie,
1: grazie a te, ti auguriamo buona
0: gentili.
1: Giornata. I gadget,
0: grazie,
1: la pazzo bag è tua, con
2: un
1: tutti
2: bacio.
1: I gadget di RDS.
0: Grazie.
2: Ciao.
1: Ciao Isia.
3: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: chiama Cabana, se non l'avete ancora capito. Non l'avessi capito? Vabbè, Cabana, ragazzi. 6:57, ce l'abbiamo quasi fatta,
1: Oggi devo dire è stata una bella prova. Adesso chi deve cominciare la giornata lavorativa può un po' capirci, cioè dormire poco a causa del caldo non è roba semplice,
0: Però ci siamo stretti, diciamo, no?
1: Sì. Non troppo, perché fa caldo. Ci siamo capiti, quindi
0: la morsa del caldo.
1: C'è empatia, cioè, sì, salutiamo.

0: tutte le categorie, quelli che sono in fabbrica, i fornai, quanti lavorano all'aperto, e con queste temperature non è assolutamente semplice, per questo noi metaforicamente vi abbracciamo,
1: vi
0: capiamo,
1: vicini, vi
0: e vi vogliamo
1: vicini.
0: Bene, vabbè, grazie Mel, ci sentiamo domani allora.
1: Grazie
0: Melania
1: Beppe
0: Grimano.
1: De Marco,
0: Marco Bella via per la regia, grazie, arrivano Rossella, Ciccio e Buzz, tutti pazzi per RDS, a domani,
1: baci.
2: Ciao. La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
1: Prima di andare via, ancora un salto in redazione RDS, un saluto a Guido De Santis.
4: Ciao Melania, buona giornata a tutti. In Venezuela si continua a scavare a 4 giorni dalle 2 scosse, dal devastante sisma. I vigili del fuoco italiani hanno individuato 3 persone in vita alla Gaira, 4 i salvataggi quasi miracolosi nel paese in 24 ore. Le borse asiatiche hanno aperto in ordine sparso, il petrolio è tornato a salire dopo le notizie secondo cui Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci nel tentativo di salvare la fragile tregua messa in discussione dagli scontri degli ultimi giorni nell'area dello stretto di Hormuz. Il Pakistan ha effettuato nella notte attacchi aerei di precisione nell'Afghanistan orientale contro rifugi dei talebani. Hanno provocato, secondo il Ministero dell'Interno, 25 morti. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Anche l'Italia nella morsa dell'AFA, che però dovrebbe avere le ore contate, oggi previsti anche temporali. I mondiali di calcio con lo storico approdo del Canada agli ottavi di finale, Sudafrica battuto 1-0 al 92esimo. Arrivano primi dati sulla manifestazione, 4,6 milioni di spettatori dopo la prima fase. Atletica leggera, buoni segnali da Marcel Jacobs anche a Parigi. Terzo nei 100 in 9,96, vince l'americano Bromel. Torniamo al tempo con le previsioni di Trebi Meteo.
5: Giornata odierna molto calda ancora nelle ore pomeridiane, mentre in queste ore appunto clima molto mite con anche picchi di 28 gradi. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte, quindi ancora una volta ci sarà da sudare, soprattutto nei grandi centri urbani. Intanto sole protagonista, ma poi nel pomeriggio temporale di calore, informazione su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e in serata qualche rovescio potrebbe interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
6: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Eccoci amici.
2: Buongiorno, come
3: buongiorno,
2: stai?
3: Buongiorno Pazzolini. No, ma voi vi rendete conto il potere che avete, sì, di rendere la giornata subito fantastica?
2: Amore.
3: Buongiorno
4: a tutti pazzi. Io è dal 2015 che vi ascolto tutte le mattine, sempre alle 7.
2: Sempre.
4: Siete la mia gioia della mattina.
1: Manderemo un premio.
4: Un abbraccio.
5: Buongiorno a tutti pazzi. Oggi è lunedì.
1: Ma non mi interessa perché ci siete voi.
2: Grazie.
1: Pensavo stessi dicendo.
2: Allora, cari amici,
1: giorni a venerdì.
2: Noi siamo in Sardegna.
0: Buongiorno,
2: siamo
0: D'Alghero. Buongiorno.
2: Abbiamo fatto una serata ieri a Nule. Io ho imparato un sacco di cose.
0: Cosa hai imparato?
2: Ci sono le maschere.
0: Zona dei tappeti.
2: Zona
0: ci
2: dei
0: sono
2: tappeti.
0: Le maschere.
2: Esatto. Sapete dove fanno quei tappeti meravigliosi che uno va a comprare?

0: usare, che sono belli proprio quelli.
1: I tappeti persiani di Nule.
0: No, quelli sardi.
2: Che uno va a comprare, non che va a rubare.
0: Quelli. Belli, belli, belli. E poi ho le maschere, i mammutones, poi i merdulones.
2: No, lo sai, ma perché? Ma adesso ma c'era tutte i merdule si chiama.
1: Ma no, ma pensa a quelli di Nule che stanno sentendo.
0: Ho dormito due ore, scusate.
2: Ok, io lo sapevo. Da ieri che c'era.
0: No, perché sapevo, o uno qualcuno, o l'altro.
1: Io direi fischietto, Marcolino Bellavia, vai col fischietto. Ammonizione. Vai,
0: vai. E vai che si parte! L'ombelico del mondo! Mamma mia ragazzi, oggi che puntata. Che puntata.
2: Che abbiamo dormito almeno 2 ore.
1: Vabbè, ma noi siamo contenti per tutti quelli
0: che
1: sono. Il
0: numero è sempre quello, me lo ricordo, sì. 38822 38822, quello me lo ricordo, è giusto?
2: Sì, sì, sì.
0: Com'è
2: sì.
0: Che si chiamavano le altre maschere?
2: I merdules.
0: Ah, i merdules.
1: Eravamo lì, no, però no, sei sincero.
0: Bellissime, tra l'altro.

0: Italia, che credo abbia delle succursali anche in Sardegna.
1: Ma certo, ovunque. Questo è un franchising che è ovunque, ma sentiamo già la musica.
2: Voglio
1: quindi vuol dire che.
2: Ad Alghelo.
1: Certo, in compagnia dello straniero.
2: Allora, amici, se avete un marito geloso, Ciulin è sempre pronta per sempre, voi. Sempre.
1: Abbiamo la possibilità intanto di verificare la gelosia della moglie. Esatto. E questa vi possiamo dare la certezza che c'è, è sempre gelosa. Sì, sì, c'è sempre.
2: E allora sentiamo questa possibilità.
3: Ciao, sono Luigi da Crotone e voglio fare uno scherzo a mia moglie con Ciulin.

0: devo parlare col signor Luigi, no, per favore.
1: Chi è lei?
0: A questo centro estetico Manine di Fata Ascoli Piceno? Ah, scusi se ho chiamato, lo so, è che il signore ha lasciato il suo iPhone qua, lei c'è, qui c'è scritto Amore, ultimo numero fatto.
1: Sì. L'iPhone, ok, e lo chiamo io, lo chiamo, glielo dico.
0: Aspetti, aspetti, se lo trova, per favore, può chiamare, perché lui voleva fare massaggio praticamente tra mezz'ora. Alle 12, e perché siccome viene la casa speciale da fuori, volevo sapere, posso farla venire? Perché se no io, lui deve pagare
1: un
0: lo
1: massaggio.
0: Stesso.
1: Deve fare un massaggio?
0: Sì, lui l'ha fatto un mese fa quando è venuto qua ad Ascoli, poi so che deve ripartire dopo, quindi ecco perché voleva fare alle 12.
1: Ok, tranquilla, la chiamo io, sono la moglie, non si preoccupare,
0: io
1: lo chiamo
0: spero
1: io.
0: Spero di non aver fatto che... C'è tutto ok.
1: Ok, ok. Sì?
2: Dai, come mi hai chiamato?
1: Sì, l'ho chiamato.
3: Eccola.
1: Sì, l'ho chiamato. Hai dimenticato il cellulare lì al centro estetico che dovevi andarti a fare il massaggio.
2: Ma va.
1: Come no? Hai dimenticato lì il massaggio, in cucina. Come mai? Forse sei andato a prenotarti a farti una bella... No, un bello massaggio. Vengono delle ragazze speciali che fanno i massaggi. Quindi la signorina voleva sapere se doveva far scendere la ragazza per il suo cliente.
2: Vabbè, ma per il collo, per la schiena.
1: Per la schiena. Sì. Tutto. Ciao Lu, poi parliamo. Ma, che ci sta Silvana. Ciao.
2: Ma veramente? Dimmi ora.
1: Ma che devo parlare? Ha chiamato questa il nostro cliente speciale, ha lasciato il cellulare qui, signora, ma qua infatti di come si chiama?
2: Ma per il mal di schiena, era per il mal di schiena.
1: Mi ha fatto capire che tu vai altri giorni anche. Poi ha detto, ho fatto danni forse, mi ha detto. Beh, e da lì si è spiegato tutto. Dice che deve venire una ragazza speciale per fare il massaggio, vuole sapere perché viene da fuori. Ma che cazzo, chi sta per fare un massaggio? Ma chiudi, non mi devi chiamare,
4: basta, finito.
1: Lui, non devi chiamare.
0: Signora,
1: non
0: sono
1: devi
0: io.
1: Chiamare.
0: Non to, sono io del centro estetico. Però quello di tutti i pazzi per l'LDS. Perché sono Ciulini, è uno scherzo, signora.
1: Mamma mia.
0: Vuoi dirgli qualcosa dal cuore, però? Vai.
1: No, signora, mi manda qualche prova che è uno scherzo, per favore.
0: Va bene, che prova vuoi? Ti mando tutto, è uno scherzo.
2: Vedi che sei alla radio. Vedi che sei alla radio.
0: Sì, è uno scherzo.
1: Dai, ti prego. Pure, mamma, che vergogna.
0: Tutti pazzi per...
1: Dai, non tornare, che stai là.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: pazzi per RDS. Cari amici, Donald Trump ha condiviso sul suo social Truth un'immagine creata con l'intelligenza artificiale di un possibile passaporto. Ma è
1: nuovo passaporto per tutti.
0: Bello, guardate che bello, c'è lui.
1: Non ci credo.
0: C'è lui.
1: Lui.
2: Intanto mi dispiace non aver scaricato tutto ancora.
1: Intanto c'è lui gobbo. Beh, spieghiamo come ha fatto
0: lui.
1: C'è lui
0: gobbo
1: quella...
0: sul tavolo ovale,
1: esatto.
0: Con le mani così. Che
1: guarda con incute terrore.
0: Ecco, pure immaginatelo così, sì. E poi ovviamente
2: ti fa proprio venire voglia di espatriare,
0: vero?
1: Sì. Ma da là qua.
0: L'idea
1: non da qua là.
0: È il fatto dei 250 anni che hanno festeggiato l'altro giorno, eccetera,
2: sì.
0: Eccetera.
2: È gratis questo o a pagamento come le altre cose che ha fatto?
0: Bazza, adesso mi chiedi troppo, non lavoro per Trump, te lo giuro. So. Cioè, ci hanno detto questa cosa, non lo so.
1: Abbiamo un agente CIA.
0: Io già vedo Buzz con il passaporto che è la faccia di Trump che lo guarda. Guarda lì, mamma mia.
1: Ma io vedo Trump con la faccia di Buzz che ha la stessa posizione. Si guardano in cagnesco tutte e due.
0: Ah, c'è scritto fate i bravi anche.
1: Meno male, va?
2: Grazie.
3: Good morning. Svegliati con il sorriso anche d'estate. Con a tutti pazzi per RDS. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Allora, noi abbiamo voglia di giocare, noi vogliamo regalare le nostre RDS back.
1: E lo facciamo subito con l'italiano, non è un optional, un bel ripassino di italiano.
2: Ma certo, un ripassino lo fai in 3 secondi, così, un ripassino. Come fa uno a prepararsi?
0: No,
2: deve solo prenotarsi al 388-22-388-22, senza ripassare.
0: Viene fuori il ripasso degli anni, ok, insomma, mi deve andare di fortuna.
1: Quello che sapete, certo, sapete, non è che fate quelli che studiano all'ultimo momento.
2: È un esperimento, l'italiano non è un optional.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
11: 8 di sera, l'ascensore guasto, 3° piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che arrotoliamo?
12: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99€.
15: Todis, buongiorno convenienza!
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
17: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
16: Questo finché non passi a Eolo.
18: E allora tutto diventa più...

0: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Algidare Mix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra 2 biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
2: Wow!
1: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: La scuola è finita! Evviva! Ma io mi sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Babbo.

0: italiano non è un optional.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dare tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo.
1: Sì.
2: Aspetti.
0: L'italiano non è un optional.
3: L'italiano non è un optional, cari amici. Abbiamo subito una persona pronta a giocare con noi, il nostro amico Giuseppe da Matera. Buongiorno.
4: Buongiorno, Giuseppe.
5: Buongiorno a voi. Sì.
6: Ci hanno detto che sei un banchiere, che
4: è
6: banca
4: vero,
6: siedi.
4: Che fai prestiti
5: no,
4: ovunque.
5: Allora già sbagliamo, bancario.
4: No,
3: vabbè, banchiere,
4: se avete bisogno di un prestito, lui non chiede fideiussione, niente, 38822.
6: Non essere modesto adesso.
3: Ma anche precario, tesoro. Ma
5: precario.
3: Possiamo fare qualcosa per te? Allora, facciamo che... Allora, direttore della banca di Giuseppe, se oggi Giuseppe vince, rimane a vita nella banca, ok?
5: Perfetto.
4: Guardate le azioni della banca. Ok, allora attenzione, sai com'è il nostro gioco? Ci saranno tre definizioni ampie, noi sapremo a questo punto il tuo livello di preparazione nella lingua italiana, okay?
6: Allora, cominciamo con la prima parola, che è ossequiare. Cosa significa ossequiare?
5: Diciamo ossequiare, portare rispetto.
3: Sì, con una certa...
5: portare rispetto verso un'idea, un pensiero,
3: sì,
5: delle
3: sì,
5: persone,
3: sì.
5: Questo.
4: Giusto,
3: ce l'ha.
4: Va bene, rispetto, sì.
3: La banca è tua.
4: Vai, stiamo andando bene, ti ha agghiacciato. Rossella ti ha agghiacciato. Se fai l'estate, hai risolto, vai.
3: Adesso, ascolta, devi dirci il participio passato di indire. Sarà inditto, indetto, indato.
5: Indetto?
3: Bravo!
4: Sì.
3: Bravissimo.
4: Senti, a questo punto avresti vinto.
6: Avresti, sì.
4: Ok, ma siccome vogliamo arrivare in banca fino a Natale, sei pronto? Facciamo un play. Allora, se noi ti diciamo la parola nemesi, tu cosa dici?
5: Nemesi?
4: Nemesi.
3: Sì, quella
5: nemesi. Nemesi. Nemesi, nemesi. Non sa, ma nemesi.
3: Una nemesi.
5: Non riesco a. Una nemesi, uno.
6: Nei fumetti, chi è la nemesi di un supereroe?
5: Il diciamo l'avversario.
6: Il cattivo, esatto.
4: Sì.
3: E quindi?
5: Perfetto. E quindi l'avversario della.
3: Il nemico,
4: il nemico. Se lo personalizziamo, se no può essere anche una punizione inevitabile, ok, unico di fronte a un'ingiustizia.
3: Possiamo dirlo che la banca è di Giuseppe.
4: È tua. Vai dal direttore e forse licenzialo.
5: Però posso dirvi una cosa, sono io il direttore.
6: Eccolo, l'avete fatto il modesto, poi sei tu il direttore.
4: Cioè, fai tutto.
3: Ma è meraviglioso.
4: Fai il precario e poi sei tu il direttore. Ma
6: rischi di autolicenziarti, non ho capito.
3: Non ho parole. Giuseppe, hai vinto l'RDS bag, complimenti.
4: La banca. Grazie. Giuseppe.
5: Posso farvi solo un invito?
6: Me lo dicono tutto intorno a te, questo è tu, me lo hai fatto tutto
3: a lui.
5: Posso farvi solo un invito a venire a vedere Matera, ma no, Matera e soprattutto il 2 luglio, che è la festa della Buna del Santo Patrono. Quindi
4: certo, senza dubbio.
3: Ma
4: e
3: guarda,
4: ti troveremo al banco, Matt.
3: Io l'ho già vista, ma ci ritornerei con grande e immenso piacere.
5: Grazie,
3: bellissima.
5: Grazie.
4: 2 luglio?
5: 2 luglio.
4: 2 luglio. C'è. Va bene.
3: Va bene.
5: Un
3: ciao Giuseppe.
5: A tutti, grazie.
4: Ciao.
5: Grazie.
0: Questa è la tua estate con
7: tutti pazzi con RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici. Dopo i Police, The Police, noi partiamo con questa notizia perché c'è il caldo afoso, la calura, eccetera, ma ci sono anche tempeste, fulmini, eccetera. Pensate, è stato beccato il fulmine che ha colpito la Tour Eiffel, ma proprio sembra
1: beccato dalla foto,
0: ovviamente immortalato da molti cittadini parigini mentre proprio era lì sul cucuzzolo della Tour Eiffel.
2: Ok, era lì che aspettavano oppure l'hanno beccato?
0: Ma no,
2: per fortuna.
0: La punta proprio della Tour Eiffel.
1: Allora, noi vogliamo sapere tutte le volte che avete colto il momento clou, sia in positivo che in negativo, perché magari siete finiti o avete fatto una foto dove c'era, era abbastanza inopportuno.
2: Beh, ai tempi quando c'era il super karaoke, venne a Sassari, facevano una foto dall'alto in mezzo a 100.000 persone e la persona che beccavano vinceva.
1: Sì.
2: Hanno beccato me.
1: Ah, ecco.
0: A te pareva.
2: Ho vinto un bellissimo orologio di Beverly Hills.
1: Ma davvero?
2: Plastica.
1: Sì, sì. Invece una volta.
2: L'unica volta che ho vinto nella mia vita.
0: Era plastica.
1: Invece una volta facevo una trasmissione su Rai 2 che era dichiaratamente registrata, Furore, cioè quella trasmissione, e c'era contemporaneamente il concerto di Vasco Rossi. TG5, chi beccano?
0: No.
2: Eccolo qua.
1: Subito.
2: Vabbè, ma sai cosa che non ti si nota in mezzo
1: a te? No, soprattutto perché occupavo 5 posti rispetto a.
0: Allora, momento clou che avete beccato, cari amici, in una foto, anche in televisione a questo punto.
2: Oppure magari sai, una vostra amica ha postato una foto e nello sfondo c'era il fidanzato, che ne so, quella.
0: Sì, cose così.
1: Clou.
0: 388-22-388-22. Aspettiamo i vostri messaggi vocali, vi prego, brevi, così li sentiamo tutti, veramente. Anche

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, fotobombing, foto perfette, contributi video con il quale hanno sgamato mio padre che aveva detto di aver smesso di fumare da anni.
1: E mamma l'ha beccato.
2: La mamma.
0: Mio padre faceva sindacalista nel telegiornale regionale che passava ogni mezz'ora.
1: Riunione.
0: Mia madre ha visto mio padre a... che fumava proprio.
1: Era lì che ci dava dentro.
0: Boccate, sì.
1: Va bene.
2: Sentiamo se, a casa. Se sono arrivati tanti messaggi. Sentiamone intanto qualcuno.
1: Immortalati nel clou. Vai.
3: Buongiorno, sono Silvano. E una volta mentre cenavo, mi sono rivisto alla televisione mentre ero alla fiera di Erotica Tour.
0: Bello. Ciao.
2: Vabbè. Ma mica, così
0: mica di nascosto, mica, che male c'è, uno va alla fiera.
2: Beh, magari, ma era fidanzato e la fidanzata non lo sapeva.
1: Ma che cos'è la festa, il festival delle erotica tour?
2: Allora, io credo che sia un festival dove ci sono tutte quelle cose.
1: Ma va?
2: Quei giocattoli.
0: Festival di giocattoli, esatto.
1: Festival dei giocattoli.
2: Ma allontaniamoci dal festival di giocattoli. Continuate così a mandarci dei messaggi quando avete immortalato qualcuno proprio, oppure voi siete stati
0: immortalati. Dove non doveva essere, magari.
1: Momenti clou e momenti a cool. Ok? Dai.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Jerry Calà per Seat, prima...
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 4 luglio a Iglesias.
12: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
13: Vieni da MD per una qualità top.
14: Senza spendere una fortuna, Antonella.
15: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, Buona Spesa Italia.
16: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici.
1: Sai essere nel video di Madonna?
0: Mamma mia, per caso poi tra l'altro, perché stavi lucidando qualcosa e ti ha ripreso, capito? Perché da questo siamo partiti, dal fatto che hanno immortalato un lampo proprio sulla Tour Eiffel, sulla punta della Tour Eiffel.
2: Nell'istante
1: complimenti,
0: infatti. E quindi da qui si parte, perché vi abbiamo chiesto qual è stato il momento clou di una foto, o vi hanno beccato o avete beccato,
1: o quando vostro malgrado siete finiti nel momento clou di una foto. Sentiamo.
3: Io ero in un matrimonio, ho fatto la foto dicevo, a questi miei cugini, e a fianco stava passando una mia ex. Proprio in quel momento ho litigato con la mia ragazza. Ciao a tutti i pazzi per le diverse.
1: Proprio in quel momento
2: era nella foto.
0: Poverino,
2: cosa ci faceva quella nella foto?
4: Buongiorno, sono Nicola da Castellammare. Ho scoperto il mio collega che aveva detto di essere malato, invece era andato a vedere una partita della sua squadra, l'Avellino, e tra il primo e il secondo tempo
1: beccato in quadro
4: con un bandierone in mano che sventola.
0: No, così, sono malato.
1: Sono malato. Sì, rupi, rupi.
0: Ma al telefono abbiamo Giovanni, amici. Pronto?
5: Sì, ciao Rossella.
1: Buongiorno.
0: Ci sono anche Cice Buzz.
1: Buongiorno.
5: Vabbè, ma non mi interessa.
1: Hai ragione.
2: Ma vi lasciamo soli?
0: No.
1: Senti, Giovanni, che è successo?
5: Ma guarda, niente, presente la storia dei Coldplay, della fotografia?
0: Sì, la uguale. Scam.
5: È quella lì dove c'è stato il tizio che è stato sgamato l'amante.
0: Sì,
5: In realtà, vabbè, lui è diventato famoso adesso, però diciamo io sono una sorta di precursore, perché non so se vi ricordate quando c'è stata la reunion dei Police a Torino nel 2008.
1: Sì.
5: Ok, e niente, io sono andato al concerto, diciamo.
1: Hai fatto una reunion?
5: Che era un po' più di un'amica.
0: E ti è arrivata la Police, quella vera, però.
1: Esatto.
2: Ma eri spattuto di fidanzato sposato?
5: Ero sposato.
0: No, sei andato e ti han beccato in una kiss cam?
5: Mi han beccato in una fotografia tramite altri amici, così eccetera eccetera, solamente che stavo con questa ragazza.
1: Era evidente
5: che non fosse solo un'amica.
1: Stavate cantando e basta.
0: Avvinghiati.
2: Avvinti come lei.
5: Avvinghiati, sì, vabbè, cantavamo.
1: Every breath you take, certo.
5: Stavamo bene.
0: Vabbè, che cosa ti è successo?
1: Poi?
5: Niente, praticamente sta fotografia poi in mezzo alle tante è stata postata su Facebook. Ma ti parlo di veramente 20 anni fa.
1: Quanti matrimoni ha fatto saltare Facebook? Sì?
5: Niente, vabbè, è stato postato appunto su Facebook, amici ed è arrivata fino a mia moglie, perché poi a un certo punto
1: la reazione qual è stata?
5: Come?
1: La reazione?
5: No, la reazione è che mi è arrivata una lettera dell'avvocato a casa.
2: Proprio così, pronti via.
1: Altro che Police.
5: Proprio cotto e mangiato. Con l'allegato.
0: Ma infatti lì cosa dici? Non è come sembra.
2: Infatti tu hai provato a dire non ero io, non sembrava.
5: Ma che te lo di non ero io, che proprio ero io. Certo. Ma non esisteva manco l'intelligenza artificiale.
0: Certo.
5: Photoshop era a livelli primordiali.
0: Ovviamente lasciati?
5: Subito.
1: Non si manda una lettera di un avvocato.
0: Non andare più ai concerti con l'amante, fidati.
1: Con l'avvocato.
5: Vabbè, non vado più ai concerti, guarda, nel dubbio, fai
0: com'è. C'ha paura.
2: Facci col passamontagna.
5: C'è stata una sorta di terrorismo.
1: Solo musica da camera. Certo.
0: Vabbè,
5: poi
0: ciao Giovanni.
5: Mi hanno fatta di reunion e mi hanno pure pizzicato.
0: Ciao Giovanni.
1: Grazie.
5: Ok, dai, ciao.
1: Giovanni, bocca al lupo.
5: A tutti.
1: Ciao.
6: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto.
7: Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pacci, pacci.
1: Tutti pacci
2: e felici.
0: Amici, tutti pazzi.
2: A proposito di pacchia,
0: l'RDS Summer Festival, perché torna, c'è l'ultima data, tra l'altro il 4 sarò ad Iglesias con Filippo.
2: E quindi rimani tutta la settimana in Sardegna.
0: Ma magari, guarda.
2: Bello giochino,
0: se volete prenotarvi, forse c'è ancora qualche posto per lo stadio, mi raccomando. Intanto torna l'RDS Summer Festival con l'RDS Summer Kit, pieno di tanti gadget speciali riservati soltanto per chi va ovviamente al nostro grande evento estivo.
3: Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto il palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
2: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Andiamo in redazione dal nostro amico Guido De Santis. Buongiorno caro Guido.
8: Ciao Ciccio, buona giornata a voi.
2: Noi siamo pronti per tutte le notizie, grazie.
8: In Venezuela è corsa contro il tempo per trovare ulteriori superstiti, visto il salvataggio di padre e figlio a 4 giorni dal devastante terremoto. I vigili del fuoco italiani hanno individuato nelle scorse ore 3 persone in vita alla Gaira. Tregua in bilico nel Golfo Persico. Dopo il nuovo scambio di colpi fra Iran e Stati Uniti, le parti però avrebbero trovato un accordo per fermare l'escalation. Questo secondo il sito di informazione Axios. Su Hormuz previsto un incontro domani. Intanto il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, ricorda i termini del cessate il fuoco.
9: Ai sensi del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz, sotto la gestione che sarà assunta dall'Iran, tornerà alla sua capacità prebellica entro 30 giorni, una volta che avremo rimosso gli ostacoli. Tali disposizioni sono attualmente in fase di adozione e attuazione e la responsabilità delle stesse spetta all'Iran. Nessun altro paese ha alcuna responsabilità al riguardo, ai sensi dell'accordo siglato da Iran e Stati Uniti.
8: In Russia il presidente Putin ammette che il paese sta soffrendo di una certa carenza di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini. Dopo la fine dell'emergenza aspettiamo i negoziatori americani per riprendere i colloqui, dice sull'ipotesi fine del conflitto il capo del Cremlino. L'emergenza caldo in Italia, nelle prossime ore attesi temporali e un calo termico.

0: allerta maltempo gialla in 9 regioni da nord a sud. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato intanto di oltre 1300 vittime in 7 giorni in Europa per le temperature elevate. La cronaca: la polizia in Emilia Romagna agisce nei confronti di un'associazione criminale dedita all'acquisizione di un elevato numero di mezzi da cantiere di illecita provenienza per poi esportarli all'estero, in Arabia Saudita e Libia. 17 le persone indagate. I mondiali di calcio: il Canada, la prima qualificata agli ottavi di finale, battuto il Sudafrica 1-0 con una rete al 92esimo. Il tennis: inizia a Wimbledon, Jannik Sinner difende il titolo, affronta il serbo Kecmanovic sul centrale. Come da tradizione, il campione in carica aprirà il programma alle 14.30 italiane. Questa è RDS.
1: Amore, tesoro, svegliati!
2: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
1: Dai, forza!
2: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
1: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti di nuovo, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz, si parte, seconda
1: si
0: ora.
1: Si parte, ci sono ancora i ragazzi che stanno facendo gli esami, domani tocca a Lorenzo.
2: Ancora?
1: Domani, vogliamo dai, fare un bocca al lupo a Lorenzo, dai, forza e coraggio.
2: Di puntare tutto sull'outfit che funziona. Cioè,
0: sì, dai, dai, vediamo.
1: Però
0: domani.
1: Sapete che cosa è successo? È successo che dei due genitori di Salerno avevano fatto ricorso al TAR perché il figlio, che era stato promosso con una media del 9-10, praticamente all'esame ha preso 9 e si sono arrabbiati moltissimo.
0: Cioè non ha preso 90. Secondo loro meritava il 10.
1: Perché aveva preso tipo 9 agli iscritti e 10 all'orale.
0: Proprio come alla Checco Zalone invertita.
1: Sono i problemi tuoi, capito?
0: Sì, proprio uguale, identico. Ok.
1: I genitori hanno contestato praticamente al tribunale l'illogicità di quei voti, sostenendo proprio che il figlio meritava il 10.
0: Ora tu pensa a quel giudice del TAR, esatto, che doveva decidere
2: a 9-10
0: e che si trovava due genitori che venivano.
1: Cari genitori,
2: i problemi che abbiamo avuto un po' tutti.
1: Io posso capire tutto, però dai, secondo me questa cosa non fa bene al ragazzo.
2: Quando mi è successo, io lasciate 9.
0: A parte che se ci avessero interpellato, noi avendolo vissuto queste cose qui, insomma, l'avremmo avuto la possibilità di dare anche delle dritte.
1: Comunque il tribunale ha respinto il ricorso, sappiatelo, ha confermato i voti assegnati.
0: Ma 9 era... il 9, stai muto.
2: Ma 9 era la somma di tutti i voti?
1: No, era 9.
2: Alla seconda,
1: cioè lui aveva ottenuto i 10 all'orale e i 9 agli iscritti, perché pare che nel compito di italiano ci fossero proprio degli errori di italiano, e quindi giustamente
0: beati loro che hanno questi problemi.
2: Se prenderei 9 io, capito?
3: Ciao, certo. Valeria, ho 10 anni.
1: Ciao,
3: ora sto andando al campo estivo. Ciao, un abbraccione. Ciao, Ginevra da Formia, e sono in macchina per andare verso la Calabria per un torneo di calcio. Ciao, ci sentiamo.
4: Tutte le mattine non vedo l'ora di sentire la vostra sigla. Sono Pietro, Turturu tutti pazzi.
0: Dopo la sigla cambia, però apre la sigla.
1: Turturu tutti pazzi anche a voi, quanto siete belli. Ma guarda che vanno
2: vediamo,
1: a campo estivo, ci ascoltano.
2: Vediamo dal 9 al 10 come voto.
1: Andiamo 10.
0: E se non vi va bene andate al TAR, tanto vi rimbalzano.

0: dai.
1: Sì. Don Bazzoni, buongiorno.
2: Buongiorno, pace e
1: bene. Un po' di entusiasmo, Don Bazzoni.
0: Un po' di entusiasmo, sì, per favore.
2: Un po' di entusiasmo e
0: pieno. Oh, meno male che ci sono gli inni di lode.
2: Pieno di gioia nel cuore per questi nostri amici che riempiono il cuore delle persone con la beneficenza.
0: Allora, ha un'associazione incredibile con delle finalità pazzesche. Regala un sogno.
1: Che vuol dire, per esempio, le spa per i cani.
0: Per i cani.
2: Per i cagnolini.
0: Poi,
1: per esempio, prime file per gli ombrelloni, gente che magari non si può permettere la prima fila dopo
2: adesso
1: tanti anni.
2: Stiamo pensando un'altra? Anche ai voli privati, ai jet.
0: Chi non può permetterselo?
2: Magari soffrono andare in aereo con gli altri.
0: Giusto, giusto. Sì, c'è l'agorafobia, queste cose qua.
1: Se invece privatamente arrivi ovunque, certo.
0: E sentiamo qual è la causa di oggi.
3: Ciao, sono Sonia e volevo fare uno scherzo a mia mamma con Don Bazzoni.
4: Ti ringrazio Don Bazzoni per le donazioni.
3: Ciao, ma. Ascolta, no, sì. Ascolta, ti sto chiamando perché sono qua in Prato della Valle, no? Perché insomma oggi ho una mattinata di ferie, devo andare anche a ritirarmi la macchina.
1: Sì.
3: E stavo così camminando nella zona del circuito dei Sardi e ho trovato un banchetto, ho fatto una cosa bella, ho trovato un banchetto legato a Don Omar. Ti ricordi Don Omar, il parroco che c'era a Vorda? Sì, certo. C'era questo banchetto legato a lui e niente, adesso siccome insomma ho fatto una cosa bella, c'era un parroco lì che lo conosceva, così ci siamo messi a parlare per caso. Aspetta che te lo passo, Don Bazzoni.
2: Signora Rosalia?
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve, sono Don Bazzoni. Ci tenevo molto a sentirla di persona perché volevo ringraziarla di persona per questa cosa bella che avete fatto.

0: lei e sua figlia, signora.
1: Grazie.
0: Praticamente lei non so se l'ha mai sentita, la nostra associazione si chiama Regala un Sogno.
2: Sì, che l'ha
1: a volte mia figlia me ne parla, ma allora alcune cose mi sfuggono, sai, essendo lontani.
0: Certo. Signor, fra l'altro io ero molto amico col Don Omar, abbiamo cominciato insieme. Sì.
1: Con Don Omar tenuto l'amicizia anche pur andando via da Obod, infatti io ho il suo numero di telefono e almeno uno staff ci vediamo, insomma, ci sentiamo.
0: Poi noi ci siamo un po' persi di vista perché io mi sono dedicato anima e cuore a questa associazione bellissima che si chiama Regala un Sogno.
3: Bello.
0: Allora, la signora Sonia ci ha fatto questa donazione dal conto che avete insieme tutte e due, ci ha donato questi 500 euro, signora, e adesso noi grazie a questi 500 euro possiamo regalare un sogno.
2: Dai.
1: Certo.
0: È una cosa bella.
3: Oh, ha detto
0: allora
3: sì.
0: Ci deve dire soltanto, signora, se lei a chi preferisce dedicare questa cosa. Allora, possiamo scegliere se dedicarla agli animali, perché noi costruiamo delle spa all'interno dei canili per i cagnolini, per farli stare bene durante la loro permanenza,
2: oppure
0: ai bambini, perché noi regaliamo le PlayStation 5 ai bambini che non se la possono permettere, che magari hanno ancora la PlayStation 3 o la PlayStation 4. Oppure per le persone che vanno in vacanza quest'estate, magari chi non si può permettere la prima fila degli ombrelloni, o magari per comprare la benzina per i jet ski. Lei a chi vorrebbe?
1: No, allora non mi è chiara tanto la cosa, quindi prima devo parlare con mia figlia.
0: Gliela ripasso un attimo?
2: Dai.
1: Sì.
0: Grazie,
1: sì.
0: Gliela ripasso un attimo.
2: Allora.
1: Ma a regina di Istiona mi andano vestito, allora comprendo un ritesa della mia pensione, tese per la donazione.
2: Ritira la donazione?
1: Sì, perché praticamente prendono una tanto una volta al mese e ho detto vabbè, 100 euro, cosa gli fa? 100 euro glieli do io, 100 euro gli prende da mamma, anche ogni due mesi
3: dai,
1: lo può anche fare.
3: Ce la possiamo
1: Senti
3: fare.
1: Un po', non azzardà. Parami quando non c'è lui, tu non devi fare niente quando non so le cose.
4: Ah, vabbè, è un'iniziativa, capito? Anche con Don Omar, cioè.
1: E te ha dato una donazione di 500 euro?
2: Ogni mese?
1: Sì. Certo, sicuramente non perché ti indomo e te ne bisogno. Beh, certo. Gira sul telefono che sono pure incavolata. Ciao.
4: Pure,
1: telefonami con mi devi mandare andando bene.
4: No, aspetta, dai.
2: Aspetta un attimo.
3: No, ragazzi, qua finisce male.
5: A me piace questo una tanto, un 500 al mese. È la formula migliore.
3: Ragazzi, c'è una seconda parte esplosiva. State con noi.
6: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buon

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Baz, ma soprattutto siamo nel mezzo di un atto di beneficenza ad alto livello. Perché
1: questa signora non è molto convinta di,
0: allora,
1: di questa beneficenza.
0: Forse perché è più indecisa. Che
1: forse è indecisa.
2: No, ragazzi, la signora è furba perché con Don Bazzoni fa tutta la calma, la carina. Poi appena passa la complice dello scherzo.
0: Con un figliotta un po' meno.
3: Oh, ma sono risolto, dai. No, mi sento tu, mentre mi già permetti, ha detto adesso. Abbiamo risolto.
4: Signora, abbiamo
3: risolto.
4: Abbiamo risolto tutto, signora. Mi sente?
3: Abbiamo risolto.
5: So. Sonia.
4: Ma lei.
0: Sonia?
5: Può passare, Sonia.
4: Come si chiama, signora?
5: Io mi chiamo Maria Paola.
4: Maria Paola, senta, noi abbiamo un'associazione che si chiama Regala un Sogno. Sì. E siccome la signora Sonia e la signora Rosalia hanno fatto una donazione, volevamo chiederle se anche lei voleva fare una donazione per questa
5: associazione. Assolutamente, ce l'ho in casa io per fare le donazioni, mi dispiace.
4: Ma per quale motivo? Ma perché in questa famiglia siete così poveri di cuore?
5: Abbiamo una zia missionaria in Cina.
4: Cosa direbbe Don Omar?
5: No, non è una questione di egoismo, non è una questione di niente.
4: Senta, ci può ripassare la signora Rosalia intanto?
3: No, pronto. Abbiamo risolto. Basta, per favore basta, mi sto sentendo male.
4: Allora signora, stia tranquilla perché adesso faccia un bel respiro e saluti sua figlia perché in diretta a tutti i pazzi per RDS. Ti ha fatto uno scherzo, Sonia, ti ha fatto uno scherzo, Rosalia.
3: Allora, se mi ha fatto uno scherzo, sta già le reazioni, se diventa realtà.
0: Cosa può succedere?
3: Cosa può succedere? Scusa, me li prendo io, ma insomma, tranquilla.
2: Stai tranquilla.
3: Che povertà di cuore, proprio. No, non è povertà di cuore, è che decido io cosa fare.
2: È uno scherzo.
0: Vuoi dire qualcosa a Rosalia? Sonia, le vuoi bene lo stesso?
3: No, non è perché sono prede. No, dimmi. Ma perché sono prede a Beru?
0: Sei davvero un bazzo. No, sono bazzo, non sono Don Bazzoni. È uno scherzo.
3: E adesso il mio cuore, che me lo sistema adesso con i battiti che
2: perché?
3: Ha? Sono del conto e te dite.
0: Esatto.
3: No, è che lo trovo. Sì, che lo trovo dietro la porta il cardiologo adesso. Stava andando in ambulatorio.
0: Ciao Sonia, ciao Rosalia.
3: Ciao.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi

0: fare amici di tutti pazzi, ve lo dico
1: è una notizia
0: in inglese
1: di speranza,
0: o in cinese,
1: sì,
0: come la volete,
2: il va in cinese, il fen su fei
0: oppure il breakup fee. Praticamente in Cina c'è questo fenomeno che sta prendendo tanto, che c'è un rimborso per chi è stato lasciato in una relazione come compensazione per il tempo perso.
1: Bello, che cosa fai nella vita? E io vengo lasciato,
0: ma c'è in base, prendo
2: i soldi in base al tempo, in base alle colpe,
0: allora in base al tempo c'è proprio un tribunale, alcuni tribunali cinesi che riconoscono meno la validità di questo impegno preso, no?
1: Sì, di cosa vivi?
0: Ma dei, no, io dei sarei soldi ricca
2: come... Chi gliela dà la breakup fee? Chi la paga? Il governo o chi ha lasciato?
0: Ma io credo che ci sia stato un accordo prima che tu fai, ma e poi se te, devi pagare.
1: Ma secondo te Rossella è andata fino in fondo? Cioè una volta che ha visto che piglia i soldi.
0: E basta, finito. Io vado in Cina, ragazzi.
1: Chi paga,
0: ciao,
1: paga.
0: Ciao, vado in Cina.
2: Vai, Cilin.
3: Mario Montagna, attivo, sdraiato.
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro. Qualunque sia il tuo usato, e in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Quest'estate lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
8: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
11: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
10: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
11: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
10: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo. Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e official Pizza Village.
15: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
17: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
16: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
18: Anche d'estate, dalle 7 alle 10.
19: Tutti pazzi per RDS.
20: It's summertime.

0: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf.
1: E risolviamo problemi.
3: E questa volta il problema potrebbe essere veramente comune. Attenzione. E cerchiamo proprio la persona che abbia questo tipo di problema.
4: Mia moglie o mio marito praticamente si porta sua madre o suo padre dietro per il viaggio della vacanza estiva.
3: La suocera in vacanza, ora magari la fai passare perché dà una mano ai bambini, tutto quello. Però come si fa, come ci si comporta,
5: come si gestisce?
4: Magari non volete, magari i nostri amici
5: come
4: vi
5: si
4: danno
5: fa a
4: una soluzione
5: casa?
4: A lasciarla a casa.
3: Allora,
4: avete questo problema, dovete partire per le vacanze, magari c'è una suocera o un suocero che vi dovete portare insieme.
3: Allora stiamo cercando proprio la persona che in questo momento non veramente possa dire no alla suocera, ma non sa come dire,
5: sa
3: alla
5: come
3: moglie
5: fare.
3: O al marito,
5: oppure deve portarla e deve gestirla al 388 22 388 22. La suocera o il suocero anche?
4: Sì, certo, certo. 388 22 388 22. Scatenatevi, Mr. Wolf, vogliamo il problema adesso,
3: non le soluzioni.
6: Paletta presa e che lo preso.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Basi. Il Mr. Wolf di oggi è rivolto a un problema che potrebbe essere molto comune.
1: Sì, perché parliamo di vacanze e tante volte bisogna portarsi la suocera o il suocero e però all'altro partner non sta bene.
0: Non è la cosa proprio.
1: No,
0: la vacanza da sogno.
2: Magari perché la suocera insiste, perché magari il figlio la vuole con sé durante le vacanze.
1: Chi può dirlo? Intanto abbiamo una storia vera, la storia del signor Giuseppe. Buongiorno
0: Giuseppe.
3: Buongiorno.
0: Giuseppe, qual è il problema?
1: Ti sentiamo già affranto, Giuseppe.
0: Ti troveremo le soluzioni. I nostri Mr. Wolf si metteranno al lavoro. Raccontaci.
3: Allora, io e mia moglie dovremmo partire in Grecia.
1: Ok. Sì.
3: Però deve venire anche la suocera.
0: È obbligatoria la cosa.
1: Ma perché è obbligatoria? Cioè, perché...
3: Insomma, obbligatoria...
1: Non sapete con chi farla stare,
0: diciamo,
3: ha puntato i piedi a terra.
1: Lei
2: non sono mai stata in Grecia, voglio venire.
0: Senti, fare la combo, lasciarla a casa tutte e due, allora.
3: No,
1: e quindi tu hai litigato un po' con tua moglie, perché hai detto vabbè dai, lasciamola qui, e invece no.
0: È la prima volta che lei viene in vacanza con voi?
3: Sì, è la prima volta.
0: Quindi c'è proprio il terrore. Allora, Mr. Wolf all'ascolto, Giuseppe ha il panico, perché poi magari sarà anche... Ma secondo te le premesse come sono? Com'è questa suocera?
2: Questa pausa ci fa capire tanto.
1: Cioè, lei è molto invadente, giusto? Ci hai detto questo prima.
2: Il giusto.
1: Vuoi che ti picciamo la voce? Così non ti si riconosce, perché non puoi dirci le cose. Vabbè, è Giuseppe che sta in Sardegna, non è lui. È di Bergamo.
0: È il tuo silenzio ha fatto veramente molto. Allora,
2: fatto capire.
0: Questa volta, Mr. Wolf, veramente bisogna tirare fuori i muscoli e tirare fuori le soluzioni.
1: Quando è che partite?
3: Dovremo partire la settimana prossima.
1: Ok, aspetta, c'è tempo. I nostri Mr. Wolf ti danno una soluzione. Cosa deve fare per non rovinarsi la vacanza il nostro amico Giuseppe?
0: Per smettere con questi sospiri.
2: Promettete un nipotino. Allora al 388 22 amici, cerchiamo delle soluzioni per il nostro amico. Mandatecele con dei bei messaggi vocali.
0: Si fa? Come
1: Giuseppe,
0: si gestisce?
1: Forza, dai.
0: Forse ancora la speranza che non venga.
3: Ma
0: aiutiamolo.
3: Io un'idea l'avrei.
1: No, te la facciamo dire dai nostri amici.
3: Ok, perfetto.
1: Ciao Giuseppe.
0: Grazie. Ciao.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Baz, il nostro amico Giuseppe che deve andare
1: c'è
0: in vacanza.
1: C'è un Giuseppe Ton.
2: Ma come era affranto prima, aiutiamolo.
0: La suocera vuol venire, ha puntato i piedi, ha detto vuol venire per forza.
1: No, no, no, la moglie ha puntato i piedi. Moglie, deve venire, deve venire mamma.
2: E sentiamo le vostre soluzioni.
3: Una possibilità potrebbe essere di farci una vacanza, rendergliela talmente tanto un inferno che l'anno dopo non vuole sicuramente
1: che l'anno
3: tornare.
1: Dopo, però
2: no,
1: devi sfangare questa,
4: Portala in Grecia e lasciala lì.
2: No, dai.
1: Guarda, siamo amici, è pieno di isole. Siamo andati nelle situazioni estreme. Vorremmo cose anche diplomatiche, insomma.
0: C'è o la anche meno diplomatiche.
2: Va bene, troviamo una soluzione per il nostro amico Giuseppe. Come non rovinarsi la vacanza perché c'è la suocera? 388-22-388-22. Mister Wolf al lavoro.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
6: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria. Non perdere il cono farcito, quello col cioccolato intorno,
2: certo,
6: sul bordo, farcito di granella di nocciole. Sono enormi sti coni qua. L'hai visto? L'altro giorno ce n'era uno capovolto sul bancone. Vorrei quello lì, quello grande. Lei lo prende, lo alza. Sotto c'era un tre campeggiatori.
2: Ma come tre campeggiatori?
6: Una tenda.
5: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
7: nella sezione podcast di rds.it
5: o sulla nostra app.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
10: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
15: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
16: Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Brava!
21: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
20: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
21: Un appuntamento galante?
20: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
22: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
23: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: 29 giugno, sono le 8:44. Andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
1: Giornata odierna molto calda ancora nelle ore pomeridiane, mentre in queste ore appunto clima molto mite con anche picchi di 28 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte, quindi ancora una volta ci sarà da sudare soprattutto nei grandi centri urbani. Intanto sole protagonista, ma poi nel pomeriggio temporali di calore, informazione su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e in serata qualche rovescio potrebbe interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.
3: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: It's summer, woo!
23: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
24: It's summertime.

0: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf.
1: E risolviamo problemi.
3: E il problema di oggi potrebbe trovare delle soluzioni che possono diventare estremamente preziose.
4: Sì, perché c'è il signor Giuseppe che ha il problema di portarsi la suocera in vacanza per forza. Era anche un po' affranto.
3: Esatto, quando ci ha descritto il problema ha fatto parecchie pause.
5: Non sapeva come fare, fra l'altro non ha voluto che gli picciassimo la voce, non capisco come mai.
4: Infatti adesso a casa non ci può manco più tornare.
3: Perché vuole essere riconosciuto dalla moglie e dalla suocera.
4: Però gli avete dato tantissimi consigli.
3: Grandi Mr. Wolf.
4: Giuseppe, vai!
6: Caro Giuseppe,
3: sì.
6: 37 barattoli da un chilo di yogurt greco.
5: Perché?
6: Tranquilla che dal gabinetto non si alza più.
4: Dai, povera suocera.
5: Quell'effetto lo yogurt greco.
3: Siamo partiti.
5: Non tappano.
7: Io farei tipo mamma, ho perso l'aereo.
3: Sì.
7: Capiterei casualmente su un altro volo, su un'altra destinazione.
3: Certo.
7: E mi farei una bella vacanza da solo. Così ho.
5: All'autogrill di Cipro.
7: Sì. E vai.
8: Guarda il naso utile.
3: Sì.
8: Ovvero, come si dice, il rovescio della medaglia.
3: Sì.
8: Le suocere sono molto utili nel cucinare, fare il bucato, sbrigare le varie faccende,
3: faccende,
8: e soprattutto contribuire economicamente.
5: Quello può essere un lato.
4: Ma dai, un'infamata questa, dai.
9: Ciao a tutti. Io ho risolto la vacanza con la suocera dicendo che il mio capo obbligatoriamente mi ha detto che quella l'ultima settimana di agosto devo lavorare. Cioè forza, per forza, per forza.
3: Rinuncia al viaggio in Grecia.
5: Così,
4: no.
5: Rinunciato.
10: Ciao RDS. Basterebbe portarla e una volta arrivati lì dire: cavolo, ci siamo dimenticati carta di credito e bancomat. Mangiare al babbo. Dormire,
3: e
10: far
3: devi
10: pagare
3: tornare.
10: Tutto a lei. Dall'anno prossimo non viene più. L'ho già fatto.
4: Ma l'ha già fatto, tra l'altro.
3: Prosciuga.
5: Devo stare una bella pensione.
11: Ciao, io sono Sofia e ho 10 anni e io farei finta di dimenticarla in autogrill.
5: Hai visto?
4: Ma la povera nonna.
3: Ha già visto pane e tulipane la cucciola.
4: Beh, Giuseppe, un po' di idee te le abbiamo dato, un ventaglio ce l'hai.
5: Ma
4: dai.
5: Sapere.
3: Scegli tu la soluzione, anche se quella dello yogurt greco.
4: Quella non è male.
3: Non è male.
5: Anche per altre situazioni.
3: Ne esci con i guanti bianchi.
4: Grazie amici di Mr. Wolf.
12: Good morning. Svegliati con il sorriso anche d'estate.
2: Con Tutti Pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS. E la la la la la la, andiamo in redazione.
1: È buon vento, andiamo fino là. Vai, vai, vai.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
1: Ed eccoci in redazione dal nostro amico Guido De Santis. Buongiorno Guido.
6: Ancora buongiorno a tutti.
1: Grazie mille, siamo pronti per tutte le notizie. Grazie.
6: Il devastante terremoto in Venezuela di 4 giorni fa, i vigili del fuoco italiani in collaborazione con i pompieri dell'Ecuador stanno operando alla Gaira per il salvataggio di una donna e dei suoi 3 figli. Sono sepolti sotto le macerie della loro abitazione, i soccorritori riferiscono di aver sentito battere su una tubatura metallica. Golfo, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci nel tentativo di salvare la fragile tregua messa in discussione dagli scontri degli ultimi giorni nell'area dello stretto di Hormuz. Parlando alla festa dei giovani della Lega a Milano Marittima, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini è tornato sulle dichiarazioni del numero

0: numero uno della NATO, Mark Rutte, sul ruolo dell'Italia nel conflitto.
1: Ha detto una cosa assolutamente inesatta: l'Italia non è in guerra con l'Iran, non è in guerra con Libano, Israele, Ucraina o Russia, e quindi direttamente non possiamo né dobbiamo intervenire. Permettiamo che altri portino avanti quello che ritengono di portare avanti, però non è l'unico caso in cui organismi sovranazionali, secondo me, appositamente provano a mettere in difficoltà il governo italiano.
0: Gli attacchi pakistani nell'est dell'Afghanistan delle ultime ore hanno causato 38 morti e 163 feriti, fanno sapere le autorità talebane. Fermato per omicidio stradale il motociclista di 20 anni che ieri sera a Messina ha investito una ragazza di 15 che ha perso la vita. Il giovane è rimasto ferito a sua volta nell'impatto. Il caldo di fine giugno: Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria hanno raggiunto temperature superiori ai 40 gradi centigradi, mentre l'ondata di calore che ha colpito l'Europa si sposta verso est. Siamo allo sport, c'è Gianluca Gizzi.
2: In America prosegue l'avventura del Canada ai mondiali di calcio. Sudafrica ha battuto per 1-0 ai sedicesimi grazie alla rete di Eustachio al 92esimo. I Canucks, alla loro terza partecipazione a un torneo iridato, centrano lo storico approdo agli ottavi. Se la vedranno con la vincente di Olanda-Marocco in programma domani notte alle 3 ore italiana. Oggi Brasile-Giappone alle 19, alle 22:30 Germania-Paraguay. La Formula 1 con Russell che vince in Austria e in classifica piloti scavalca il ferrarista Hamilton, arrivato quinto, staccato di 6 punti. Il britannico della Mercedes è ora secondo a 40 lunghezze dal compagno di scuderia Antonelli, terzo sul podio dopo Verstappen. Ad Assen la MotoGP escluse lesioni per Bezzecchi, vittima di una caduta, incidente che gli fa perdere la leadership iridata. In testa ora c'è il compagno di squadra Martin, terzo nella corsa olandese segnata dalla tripletta Aprilia con Ogura primo davanti a Fernandez. Questa è RDS.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti voglio far nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi tutti pazzi.
3: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: La terza ora, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz.
1: Eccoci qua oggi, ricordiamolo, in diretta dalla Sardegna, tutti e tre.
2: Siamo tutti e tre, oggi è San Pietro e Paolo.
0: San Pietro e
2: Paolo. Facciamo gli auguri.
0: Ai Pietri e ai Paoli.
2: Ecco. Certo. Ma cari amici, andiamo a New York perché il sindaco Mandani ha inaugurato le piscine estive che sono lì.
0: Ah, cioè è vero che ha fatto
1: il bagnetto.
0: Ha fatto il jump.
2: Ha fatto per questo evento. Ha fatto un tuffo con i suoi collaboratori tutti vestiti
0: in giacca e cravatta.
2: La cosa ha suscitato una polemica che non finisce più.
1: Certo,
2: intanto perché prima devi avere la cuffietta per entrare.
0: Igienicamente non è che puoi stare a dire bisogna fare così, così, così, e poi tu.
1: Per tutti gli altri sindaci uno si doveva buttare
2: nella senna della sindaca, l'aveva fatto però, mi ricordo. E poi mi sa che era andata in ospedale, una cosa del
0: genere. E salutiamo la buona anima.
1: Quindi meglio mandami che si è buttata. Lì c'è il cloro.
2: Però qua, cioè, bisognava fare la doccia, quelle sono le cose interessanti. Così lo vedevamo lì mentre faceva la doccia. Metteva le cuffiette, si faceva invece tutto vestito, giacca e cravatta.
0: Ho voluto dare dimostrazioni che si può buttare.
1: Non si è preso i funghi almeno.
2: Non si è preso i funghi, si è coperto infatti. Bambini, pensateci voi per favore. Cucciolotti, ma giustamente questi sono andati via, non sono stati prima perché adesso sono le 9, giusto?
1: Buongiorno Rossella.
2: Ciao.

0: tutto ciò che vuole lei, tutto certo. ciò che vuole lei è acquistare su Bazzalondo. Buongiorno Giusto. Amici dal vostro Donatello.
1: All this the husband pays.
0: Esatto.
2: Certo, paga, paga sicuramente la persona che ti ama, la persona che ti sta vicino.
1: Che te lo dimostra facendo lui direttamente, intervenendo lui.
0: Inizialmente neanche lo sa. Poi dopo avvertiamo con calma.
1: Non è sua sponte, cioè,
0: No.
2: Però ti ama.
3: Sentiamo. Ciao, sono Gabriella, volevo fare uno scherzo a mio marito Evans con Bazzalando.
0: Vai Evans. Buongiorno, salve signore Evans.
4: Ora signore, ne esageriamo.
0: Buongiorno, salve, mi chiamo Donatello, chiamo da Bazzalando Italia per un acquisto effettuato dalla signora Gabriella.
4: Sì.
0: Perfetto, senta, siccome ha acquistato dal nostro portale con il suo account ma con una carta di credito a suo nome, abbiamo bisogno del suo avallo per poter procedere con l'acquisto e la spedizione.
2: Ok,
4: vabbè.
0: Perfetto.
4: Beh,
0: perfetto. Dai. Allora, la borsetta costava 1120 ed è in offerta 570.
4: Ma ora io che cosa compravo non lo so, comunque.
0: Ah, perfetto, ci dà l'avallo?
4: Bisogna che senta lei.
2: Sì, scatola chiusa.
4: Sta dicendo che ora.
0: Guardi, lei
4: è un quarto d'ora.
0: La signora è qui in linea con noi perché stavamo perfezionando l'ordine per via telefonica. Adesso gliela passo subito. Allora. Mi passate la signora per cortesia?
3: Amore.
4: Sì, dimmi.
3: Nulla, e chiedono a te questa autorizzazione per comprare, è un'offerta, insomma, l'ho vista stamattina. Sono 570 euro però, amore, non si può, via, è un'offerta che non possiamo perdere.
4: Dai, non posso ti pare. Ciao.
3: Sicuro?
4: Sì.
3: Grazie.
2: Grazie.
3: Amore.
4: È sotto 560 euro di borsa, raga.
3: Amore, ero lì che sono al lavoro, c'ho un attimino di tempo, stanno facendo gli sconti, capito?
4: Spendi 560 euro per che cosa?
3: Bellina, dai, così gliela faccio provare anche a Matilde. Tu, dai, è una super offerta.
2: Ma messo giù così le
0: Buongiorno, salve, sono sempre Donatello, mi perdoni se la disturbo ancora. Senta, stavamo procedendo all'ordine, ma nel carrello della signora ci sono anche una borsetta per 370 euro.

0: euro.
1: Sì.
2: Aspetta che chiamo un attimo lei e glielo domando.
3: È sfinito.
2: Vuoi chiamare per 10 minuti?
0: Va bene, ok, grazie mille, arrivederci.
4: Dimmi.
2: Ma te mi spieghi che c***o stai facendo?
4: Ma ascoltami, perché signora prima non mi hai risposto?
2: No, ascolta, a me mi dai idea che c***o stai facendo? Perché questo era maricamato e ci sono altri 370 euro di stivale.
4: Ma perché però, ascoltami però, oh, io non mi compro mai nulla, una volta che mi
3: c'è
4: compro
3: ragione.
4: Qualcosa.
2: Che c***o sono 700 euro?
4: Però, insomma...
2: Come, cosa fai? Paghi col mio banco, Matt?
4: Certo, che col mio?
2: E quando c***o ce li metti i soldi nel mio banco?
4: E ci sono già.
3: Ma poi è tua moglie.
0: No. Buongiorno signor Evans, ha parlato con la signora Gabriella?
2: Non mi dire buongiorno signor Evans tutte le volte.
0: No. Ah, va bene,
1: gentile con
0: posso
1: me.
0: Darle del tu?
2: Ma certo, che fa, meglio di lei.
0: Perfetto. Dimmi. Allora, avevamo detto, gli stivali e la borsetta. Ordine 4621, 4622, ci dà l'avallo?
2: Va bene,
0: perfetto. Allora, un attimo e controlliamo. Allora, il carrello sono la borsetta, diamo la spunta, gli stivali, la spunta e poi naturalmente il cappotto 810. Allora, il totale borsa, cappotto e stivali siamo 1740.
3: Mamma mia.
0: Va bene?
2: Va bene, va bene.
0: Ok, perfetto. Grazie mille, signor Evans.
2: Ciao.
4: Sì. Oi.
2: Non mi rompere più i coglioni, guarda.
4: Dai.
2: Sono stato
4: chiaro. Ma mi fai
2: non
4: parlare.
2: Non voglio sapere più un c***o.
4: Oh.
3: Ma dai.
2: Sì.
0: Pronto Evan, sono sempre Donatello, ciao.
2: Sì.
0: Ciao, sì. Senti, ho sentito Gabriella che era un po' scossa, ha detto che avete litigato molto e quindi per fare la pace vorrebbe regalarti un portafogli, mi dovresti dire quale preferisci.
2: Ascolta, io non voglio niente, capito? La inutile, bisogna capisca certe cose. Fagli prendere quello che ha preso, a me sì. Non ho bisogno del portafoglio.
0: Ma lei ci teneva molto, sì. Te ne ha scelto uno da 470 euro. Se per te va bene.
2: No, ma stiamo scherzando. 470 euro. Il portafoglio è fatto per tenerti.
0: Sì, stiamo scherzando perché sei su tutti i pazzi per RDS. Tua moglie ti ha fatto uno scherzo. Sei in diretta alla radio.
5: Chiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, amici, e ci salutiamo in quest'ora con cosa? Con i parenti serpenti. Oh. Bisogna metterlo, perché la gente si deve sfogare, deve dire storie di famiglia che magari uno soffre pure per questi
1: litigi. Anche perché uno è convinto che in famiglia l'atmosfera sia quella bella, quella serena, e invece no.
2: Poco fa abbiamo iniziato parlando di suocere, che è già sempre un ottimo inizio.

0: Avete una suocera, un cugino, uno zio che non sopportate?
1: Qualcuno che magari, magari vi ha fatto i dispetti per l'eredità,
0: ha fatto un torto.
2: Ci permettiamo di dire che suocere e cognate o cognati stanno sempre al top. Anche dei cugini sono entrati ultimamente.
1: Se ci sono altre parentele, meglio, dai. Cosa
0: anche
1: ci può
0: nipoti.
1: Essere?
0: Anche.
2: Sì, sì.
1: Anche nipoti, per esempio.
2: La nuora.
1: Giusto, ecco.
0: Allora, al 388-22-38822. Intanto adesso cerchiamo qualcuno che abbia questo problema in famiglia, questa persona che è un problema in famiglia.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
1: Pronto?
5: Pronto.
1: Ciao.
5: Salve a tutti.
1: Allora, Loris è appena uscito dal veterinario col cagnolino.
5: Nome Leo.
1: Nome Leo.
2: Bello Leo.
1: Ha 3 mesi.
2: Ah.
1: Torna a casa. Cucini tu stasera?
5: Cucino io.
2: No, sì, cucina sì. Leo.
1: No.
5: Sono single, mi cucino da sé. Cucina Leo, sì.
2: Si cucina Leo. Stanno lui e Leo che cucina, scusa.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
12: Jerry Calà per Seat Prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Splash! Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto!

0: Parenti Serpenti, perché la famiglia perfetta esiste, ma non è la tua. Parenti Serpenti,
1: Parenti Serpenti.
2: Quante volte diciamo che la famiglia è il nido dove ti senti protetto, è il luogo
3: di vipere.
2: Più tranquillo. Invece no, ha ragione Baz. È il nido di vespe, di vipere, serpenti.
4: Serpenti, oggi c'è la storia di Antonio, conosciamolo subito.
2: Buongiorno.
4: Pronto?
2: Antonio.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Grazie,
2: Antonio,
5: per la compagnia che ci fate ogni mattina.
4: Grazie.
2: Grazie carino Antonio. Raccontaci Antonio.
5: Allora, è una storia abbastanza pesante, mi riguarda chiaramente da vicino, un po' di anni fa.
2: Sei stato vittima della serpentata?
5: Della serpentata.
4: Cioè. Allora, tu sposato, giusto?
5: Esatto, io sposato, sì. Ero sposato per la mia ex moglie, praticamente mi ha tradito con mio fratello.
4: Oppure tuo quindi, fratello ti ha tradito con la tua ex
5: mio fratello.
2: Non è male. No, aspetta un secondo, scusa Antonio, la sottolineatura di Rossella, quanto c'è, cioè ne se fai una torta. Quanto è la responsabilità del fratello e quanto è il tradimento della moglie e quanto è il tradimento del fratello?
5: Ma secondo me è più pesante quello di un fratello.
4: Hai ragione.
2: E col fratello come
5: perché
2: sono i rapporti?
5: Perché il fratello è lo stesso sangue, poi quello di mia moglie non lo
2: Certo.
3: Siete cancellati per sempre dalla vita oppure sei riuscito
5: no,
3: a
5: No, per il mio carattere assolutamente cancellati per tutta la vita.
2: Quando è successo
5: per il momento, per il momento è così, no.
2: Quando è successo il tutto?
5: Ma un po' oltre cinque anni fa.
4: Ok, e tu ovviamente hai lasciato lei e loro stanno ancora insieme?
5: Assolutamente no. Ma la cosa che voglio raccontare è questa.
2: Sì.
5: Che sia una che l'altro vorrebbero ritornare riappacificarsi,
4: certo.
5: Ma figurati. Né una, men che meno l'altro.
2: No, che no. Probabilità.

0: la dai di un tuo ravvedimento?
1: No, no, no, niente, al momento niente, no, sono troppo, son troppo incavolato assolutamente. No, ma chi è?
0: Quindi, perdonaci, non c'è più ovviamente festa di Natale, cioè proprio non vi parlate?
1: No, no, no, no, no, no, no, assolutamente.
2: Cioè, se c'è una festa o una riunione di tutta la famiglia, o non ci vai tu o non ci viene lui praticamente.
1: Assolutamente non ci deve venire lui.
0: Senti, anche per eventuali, non lo so, adesso non so i tuoi genitori quanti anni possono avere, se sono non c'è contatto proprio in niente?
1: No, assolutamente, soltanto tramite una sorella, ma niente proprio, non ci parliamo assolutamente.
2: Senti, no, Antonio, no, tu non cambi proprio, no, lo so, però delle riflessioni bisogna aprirle dopo un po', no? Perché sennò poi.
1: Sì, no, per carità. No.
2: Sì, no, per tutto, carità, tutto. Però ognuno a casa sua, dici.
0: Cioè, tu dici
1: ognuno a casa sua,
0: dici,
1: no.
0: Tu dici, può essere vero che ci si debba ravvedere, ma non sarà il caso mio, giusto?
1: No, no, è bravissimo, esatto, no.
2: Va bene.
1: No, per il momento è così, assolutamente.
2: Per il momento è così,
1: niente.
2: Va bene.
0: No, l'hai toccata piano.
2: Noi ti salutiamo,
0: amico.
2: Anto, e in bocca al lupo, facci sapere poi se succedono cose, ok?
1: Perfetto, intanto grazie.
2: Ciao.
1: Mi avete fatto ritrovare il sorriso, ciao. Ragazzi.
2: Dai, forza.
1: Grazie. Ciao. Grazie.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazza. Sai come chiudiamo questa splendida trasmissione d'Alghero?
1: Il rumore dell'estate.
0: Ma c'è la sigla.
1: Dell'estate.
0: Allora, il rumore dell'estate, oltre a essere la sigla, è anche un gioco. Bello, che adesso Rossella ve lo spiega.
2: Noi vi facciamo riascoltare un suono, un rumore che vi ricorda proprio l'estate.
0: E ci siamo dentro.
2: Ci siamo dentro, ci saranno due di voi che giocheranno con noi. Ok. Se sbagliate però questa volta c'è l'infamata, il punto va all'altro concorrente.
1: Sono tre rumori, uno più difficile dell'altro.
0: Dovete essere sicuri sulla vostra intuizione.
2: Adesso ascoltatevi, che fa, dai, bello giocare.
1: In attesa di riascoltare la sigla cantata da Ricky Battini, adesso intanto prenotatevi al 38822 38822.
0: Capito l'indicazione di Rossella? Prima dice attenzione perché poi passa all'altro. E butta via. E viva la

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
4: Caffè Lollo.
3: Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano.
4: Lollo. Caffè. Gusto e passione.
5: Sono Tom Search e mi

0: Siamo in Sardegna, sul cammino minerario di Santa Barbara, un'esperienza che ti segna per sempre, tra mare, miniere e paesaggi da sogno. Il 4 luglio ti racconterò perché questo è uno dei cammini più belli al mondo. Ti aspetto sul palco di Iglesias.
1: Scopri il partner più sorprendente della prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno.

0: Ma che bella sigla.
1: Ma non solo, bello. È bello proprio il testo, il rumore dell'estate.
2: È bello il testo e sono belli anche gli ascoltatori. Francesco d'Agrigento che fa l'elettricista.
1: Buongiorno Francesco.
3: Buongiorno.
1: Com'è la temperatura d'Agrigento? Dimmi un po' che a San Leone pensavo di morire un giorno. Dici.
3: Lo dico subito, sono 38 gradi.
1: 38.
2: Adesso.
3: 38.
2: Mamma mia.
0: Senti, gusto preferito della come si chiama?
3: La marena.
1: Quindi l'elettricista limone, Francesco siciliano d'Agrigento, ma si sfiderà con
2: Alessandro da Chioggia. Buongiorno.
4: Ciao ragazzi.
1: Buongiorno Alessandro.
0: Alessandro, il tuo soprannome qual è?
4: Diggio.
0: Che Chioggia c'hanno tutti i soprannomi.
1: E perché
0: c'hanno...
1: Diggio, possiamo saperlo?
4: Perché deriva dal cognome Di Giovanni.
2: Ah, ok. Una fantasia incredibile.
1: Asciugati,
2: Va bene. Si parte col primo rumore dell'estate.
1: Attenzione.
2: Come vi prenotate col vostro nome, dicendo il vostro nome, ok?
1: Attenzione, okay. Se sbagliate il punto va all'altro, però dai, coraggio.
4: Alessandro Diggio. Tuffo.
1: Diggi.
2: Un punto per Alessandro. Forza Franci.
4: Alessandro.
2: E che cos'è?
4: Allora, è la pallina da tennis o da beach tennis?
0: Ping pong. Come no? I racchettoni.
4: È ping pong.
1: No. Allora, ufficiale Marcolino, che cos'è?
2: I racchettoni.
0: Ma quella da te si può giocare a tennis. Beach tennis e racchettoni.
2: Io mi arrabbio sempre tanto perché se ti arriva quella palla gialla ti fa male sul
1: il nocciolo è buona la risposta, sì o no Marcolino?
2: Sì, è buona.
0: È buona.
1: Allora, attenzione,
2: avrebbe già vinto Alessandro, ma noi giochiamo. Fagli rispondere qualcosa a Francia.

0: Non vi prenotate?
1: Chi è?
2: Alessandro, Alessandro.
0: Alessandro, Alessandro sempre.
3: Che cos'è Alessandro? Cos'è?
2: Allora, per sportività, perché giustamente il genestro è una farfalla.
3: Digio, sei un signore.
4: Complimenti Alessandro.
1: Erano cicale.
0: Erano cicale, cicale.
3: Adesso nasce l'amicizia e puoi andare a San Leone al mare.
4: Ma aspetta a tutti in realtà.
1: Comunque,
4: non solo a lui.
1: Alessandro ha regalato un punto, quindi dai, non vai proprio via senza nessun punto. Francesco, no, Francesco, ok?
4: Grazie ragazzi, grazie.
1: Vince Alessandro l'RDS bag a Francesco, ma comunque è il nostro gadget.
3: Certo che grazie. Stai farfalle in quella zona di Pioggia.
2: Sì, sì. Sono così una farfalla di Pioggia. Non sappiamo dove metterle.
3: Farfalle che ecco.
1: Ciao qui ragazzi. Passato,
4: le farfalle sono bruciate tutte col caldo, quindi non le potevo sentire.
1: No. Ciao ragazzi!
4: Ciao!
5: D'estate dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS!
1: It's summertime!

0: si può
1: è
0: fare.
1: È troppo bello.
0: Lo racconta la Robin separata.
1: È troppo bello.
2: Bene.
1: E lui che mi sta ascoltando lo sa.
0: Prima di lasciarvi al Guerrino Lanfranchi Show,
1: sì?
0: Direi di fare un bel dubbione.
2: Ma certo.
0: Ma
1: allora sì. Allora.
0: Dai.
1: Ma quelli che al ristorante prendono un pezzo di pane dal cestino,
0: sì,
1: e rimettono dentro l'altra metà. Hanno paura che il cestino si senta solo.
0: Può essere. Da fastidio anche a me da
2: io
0: morire questa cosa.
1: Sì, poi dopo che magari.
2: Ma poi l'hai toccato.
1: Poi ciao ragazzi, con le mani sudate.
0: Lo assaggia anche e poi lo rimette dentro.
3: A domani, amici!
4: Tra poco.
5: Tra poco.
4: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.

0: tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: In redazione già prontissimo Gianluca Teodori. Buon pomeriggio Gianluca.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Ti ascoltiamo per le news.
3: In Germania almeno 5 vittime in una sparatoria all'interno di un centro giovanile di Stade in Bassa Sassonia. Le prime notizie riprese dal sito della Bild parlano anche di 2 fermi. In Venezuela nuove scosse di terremoto magnitudo superiore a 5, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. L'ultimo bilancio parla di oltre 1400 vittime e più di 3000 feriti. Ancora caldo estremo in tutta Europa, ma in arrivo una perturbazione che porterà un calo termico e rovesci violenti. In Italia termometro bollente in 25 città domani, 22 dopodomani, ma c'è l'allerta gialla per temporali, ad esempio a Milano a partire dalle 16. Poi una brusca inversione dunque da nord a sud. Ne abbiamo parlato con Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
4: Le giornate in cui la situazione cambierà sono quelle di mercoledì e giovedì, però l'abbassamento delle temperature anche da noi sarà accompagnato da temporali che localmente rischiano di essere di forte intensità, quindi con il rischio della grandine, di raffiche di vento improvvise. Poi però, passati quelli, per diversi giorni, insomma almeno fino alla fine della settimana, finalmente torniamo a respirare con temperature normali e anche il tempo poi si rimetterà rapidamente al bello.
3: Trump ha smentito la smentita iraniana. Nessuna mediazione nei prossimi giorni, ha dichiarato il governo di Teheran. Ci hanno chiesto un incontro domani a Doha, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Il tennis a Wimbledon debutta Jannik Sinner, il numero uno inizia a difendere il trofeo vinto un anno fa contro il serbo Kecmanovic. Si gioca il primo set, Sinner in vantaggio 4-3. Ora Lifestyle, Gianluca Gizzi.
5: Fino al 29 agosto la Fondazione FS propone le nuove carrozze panoramiche sulla via del Sebino lungo la suggestiva linea Palazzolo Paratico. Il percorso attraversa vigneti della Franciacorta, boschi, il fiume Oglio e arriva fino al lago di Seo, un viaggio immersivo che invita a rallentare e a riscoprire il paesaggio da un punto di vista privilegiato. Luigi Cantamessa, direttore generale Fondazione FS Italiane.
6: Sono carrozze completamente scoperte, senza tetto, senza finestrini, quindi senza pareti. Si sta comodamente seduti su delle panchette e dei comodi cuscini e si può godere del viaggio a una velocità di 30 km orari. Il loro debutto avviene su una bella linea storica in Lombardia, la Palazzolo sull'Oglio Paratico Sarnico. Tutti i sabati si viaggia all'aria aperta.
5: A bordo di carrozze fatte tutte in casa FS nelle officine di Rimini.
6: Riutilizzando dei vecchi carri merci abbandonati con dei travoni di legno come pavimento, rialzando ovviamente delle sponde e montandoci delle panchine. Tutto ovviamente con una normativa ferroviaria che garantisce la massima sicurezza.
5: Lifestyle torna domani alle 14.57 qui su RDS.
7: Mentre Jannik Sinner esordisce sull'erba di Wimbledon, esordiscono nella settimana che ci porta da giugno a luglio 2026 Claudio Guerrini,
8: vecchia carcassa di un Guerrini,
7: ma soprattutto Roberta Lanfranchi.
9: Perché Roberta? Perché?
10: Non lo so, intanto ciao.
7: Perché Robby? Perché?
10: Non so che cosa sia la domanda.
7: Ma per di lei chiede perché?
10: Perché un attimo, mi sono appena seduta.
7: Perché facciamo insieme il Guerrini e Lanfranchi Show.
8: Claudio, hai preso le gocce stamattina?
7: Sì, ho preso le gocce, infatti guarda, mi sento proprio un toro.
10: Rinvigorito, un toro addirittura.
7: Più incoglionito che rinvigorito, ma sto bene.
10: Vabbè.
11: Inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Viva gli sbandati!
1: Ma no, yeah!
2: Sbandati o sbandati?
1: Lei dice sbandati, sbandati.
2: Siamo io e te?
1: Sì, saremmo, ma non lo so, lei ha mandato un messaggio al 38822 38822,
2: non è che ha sbagliato chat,
1: dicendo evviva gli sbandati, magari c'è un programma che si chiama gli sbandati su un'altra
2: capito,
1: radio,
2: forse
1: non lo so, a
2: vabbè,
1: quest'ora
2: c'è una baracconata. Giulio, sì, diglielo, so, tu, so. Giulio, da quando si è tagliato i capelli?
1: Giulio Caproni, il regista.
2: Caproni?
1: Sì, lui
2: è un ragazzino a modo,
1: è vero. Ma, ma tu non l'hai conosciuto quando l'ho conosciuto io Caproni?
2: Io l'ho conosciuto 12 anni fa.
1: Caproni, quando l'ho conosciuto io, aveva i capelli tutti aveva i capelli tutti all'insù, tutti un giorno verdi, un giorno rossi.
2: Ma veramente?
1: Tutti sparati per... certo.
2: Avevi i capelli colorati,
1: sì,
2: Giulio?
1: Sì, certo, certo.
2: Poi sono arrivata io.
1: Era un artista, lui era Van Gogh, adesso è diventato...
2: Era Van Gogh!
1: Sì, adesso è diventato, che ti posso dire, l'ingegner Caproni, capito?
2: Va bene, Ling.
1: Era partito artista pure lui.
2: Va bene. Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a tutti, Caprette e Caproni all'ascolto.
3: Pipipi.
2: Urrà.
1: Un'oretta sola fa, poi alle 4 se ne va.
2: Va bene.
1: Allora, ho letto sto titolo sul Corriere, ho detto, ma veramente...
2: Cioè?
1: Nel 2025, poi belle
2: stesse. Quindi l'anno scorso.
1: Quindi l'anno scorso. Sono spariti nei voli aerei,
2: sì?
1: Circa 2500 bagagli al giorno. Giorno. L'Europa ha il record negativo. Guardate, siccome devo riviaggiare in aereo tra poco per venire giù a Roma,
2: spariti
1: tra qualche. Sì, spariti nel nulla. Cioè, non stiamo parlando di bagagli lost and found, sparisce, cioè, non si sa più che fine hanno fatto.
2: Li avranno buttati giù dall'aereo in quota.
1: E infatti già ti dico che l'interazione, se sei d'accordo, è fatta. Perché noi abbiamo fatto, ti ricordi un po' di tempo fa, l'interazione, le cose che avete ritrovato.
2: Sì.
1: Invece io farei oggi le cose sparite e mai più ritrovate.
2: Ah, solo i lost, quindi.
1: I lost, senza found.
2: Senza found.
1: Only lost.
2: Only lost.
1: Lost in you, la sigla.
2: lost on you.
1: Lost on you o lost in music delle Sister Ray. Allora, poi ci sono quelli consegnati in ritardo, danneggiati, ma non me ne frega niente. Io voglio parlare di quelli che sono spariti.
2: Tanto non ci sono più, di che ne parlo.
1: 4,9 ogni 1000 passeggeri trasportati, cioè 5, diciamo. I trolley mal gestiti sono calati, però sono calati, pensa, da 30 a 24 milioni.
2: Beh,
1: e l'anno prima erano stati ancora peggio.
2: Non è un buon numero.
1: Le chiamano le valigie disguidate.
2: Ragazzi, disguidate sembra, sai, quelli che fanno gli errori rossi a scuola.
1: Sì, perché li chiamano le valigie disguidate a 12 milioni. Metà degli effetti personali vengono persi o consegnati in ritardo dalle nostre parti, con 10,5 ogni 1000 viaggiatori, soprattutto sui voli internazionali.
2: Ecco.
1: Bene, ricordare che questi trolley sono destinati alle estive, quindi non parliamo di quelli in cabina, naturalmente.
2: No, certo che li riprendiamo noi.
1: Ecco,
2: quindi.
1: Perché tutti cercano di portarsi il più possibile in cabina, perché li metti e poi chissà se li ritrovi.
2: Certo.
1: Vabbè, insomma, il danno totale è di 41 miliardi di dollari. Il 15% su 41 miliardi di dollari, che è il totale del profitto dell'industria aerea. Di questo il 15% va giù per questi bagagli.
2: Okay.
1: Ogni valigia smarrita equivale ai ricavi di oltre 30 biglietti venduti. E l'Europa ha il massimo del punteggio
2: della
1: da questo punto di vista, della negatività.
2: Disguidati.
1: Sono disguidati.
2: Parleremo delle... Vogliamo fare gli disguidati.
1: I disguidati.
2: Show.
1: Disguidate show. No, vabbè, perché mi interessa sapere cose che mai più ritrovate. Io ce l'ho della. Tu hai cose che hai perso e mai più ritrovato?
2: Ci devo pensare.
1: Pensaci bene.
2: Un attimo, dammi il tempo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madame, mama non mama.
2: Faccio mama non mama finché non mi ami. Scorro para per para finché non mi parli.
0: Anna, white girl wasted.
3: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi. 1, 2, go!

0: La valigia sul letto è quella di Claudio Berto.
1: Claudio Berto mi piace.
2: Ma che Berto
1: è
2: saresti
1: il tuo cognome?
2: Tu?
1: No, no, Claudio Berto.
2: Sì, ma nella sua testa Berto sarebbe l'accorciamento di Roberta?
1: Cioè, probabilmente.
2: Perché Claudio Berto?
1: Claudio Berto perché voleva fare tutte e due, ma non ci stava nella metrica. Capito?
2: E Claudio e Roberta, poteva fare così. La valigia sul letto è quella di Claudio e no, hai ragione, non c'è. Poteva fare, allora, così. La valigia sul letto è quella di Claudio e Roby. Eccolo.
1: Ecco,
2: risolto.
1: Claudio e Roby, lo accetto.
2: Sì, domani sì. C'è il nananà, torna il nananà, ragazzi. Cercherete di indovinare insieme.
1: Ma vedo già il fuggi-fuggi. Mio in primis.
2: No, dai. Domani te ne faccio altre 5 facili facili.
1: Ma 5 sono un'eternità.
2: 5 le abbiamo fatte l'altra volta.
1: Ma non ne indovino.
2: Sono velocissime. Nananà, nananà.
1: È vero. E poi mi dice, tanto questo è più facile.
2: Sì, perché nella mia testa te ne faccio, sono sempre più facili in modo che tu possa indovinare.
1: Va bene, amici.
3: Ma che sei tu che canti?
1: Eh sì, domani sì, eh.
2: Questa te la farei. Na na na na na na na na na na na na na.
1: Vabbè, adesso
2: questa
1: ce l'ho in
2: facile.
1: Testa, sì, l'ho già indovinata. Me ne puoi fare altre 4.
2: Sì,
1: va bene. Oggi c'è l'Happy Day, motivo per essere felici. 38822 38822. Mandateci un messaggio vocale o uno scritto.
2: Perché siete felici oggi?
1: Perché? Perché non è domani.
2: Ah, già.
4: Il tuo relax estivo siamo noi.
5: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Right. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: 8 di sera, l'ascensore guasto. Terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
7: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
11: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

e Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione.

0: a Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
1: Io sono felice oggi perché non c'è il nananà di Claudio.
2: Guarda che il mio nananà diventerà il programma, anzi la rubrica dell'anno, ok? Mi diceva il microfono d'oro.
3: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
4: RDS
3: 100% grandi successi, grandi successi.

0: na. Allora amici, questa è RDS, questo è il Guerrieri Lanfranchi Show, da Milano vi parla Claudio Guerrieri, da Roma linea a Roberta Lanfranchi.
1: Grazie mille Claudio per la linea, siamo in diretta su RDS, sono in questo momento, non so chi è, anche se lì a Milano è lo stesso orario, 15:37:48 secondi.
0: Esattamente, in questo caso coincido, perché due volte l'anno gli orari di Roma e Milano coincidono perfettamente, questo è uno di quei momenti in cui proprio siamo allineati.
1: Tantissimi messaggi per quanto riguarda l'Happy Day, c'è un motivo per essere felici oggi. Ne abbiamo pizzicato uno, non a caso.
0: Ne abbiamo pizzicato uno con cui ci divertiremo tra poco. Balleremo, canteremo.
1: Io voglio sapere.
0: Roberta ha deciso di salire sul tavolo e di ballare insieme con tutti
1: se
0: voi.
1: Se ne fossi capace, ho bisogno di un'infarinatura.
0: Quella cosa lì non la sai ballare, non ci credo.
1: Ma grandi linee, ma diciamo non sono una pro. Ecco.
0: Va bene, dopo la pubblicità scoprirete tutto e non ve ne pentirete.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non

0: Ripete.
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi.
2: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 4 luglio a Iglesias.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanix Algida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanix, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
14: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
15: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
16: Ci state raccontando i motivi per cui essere felici oggi, in questo lunedì di fine giugno. Intanto Madonna e Sabrina Carpenter.
17: Yeah. RDS, 100% grandi successi.

0: sono spettinata.
1: Addirittura, cioè, so, c'hai i capelli legati.
0: Un vintaccio. Ma la coda dietro sballonzolava.
1: Te lo rifaccio l'ultimo, ti faccio l'ultimo. Dai. Apri tutto, smarmella, vai Giulio.
2: Miley.
0: Ma proprio ho dovuto legarmi alla sedia.

0: Volata fuori.
1: Ma adesso c'è
0: Happy. Enzo.
2: Pronto, buon pomeriggio a tutti.
0: A te Enzo, a piacere te. Di sentirti. Senti,
2: ma che caro. Ma che piacere sentirvi e parlare con
1: grazie, grazie anche grazie. Per noi. Senti, il
2: grandi
1: tuo,
2: Claudio.
1: Sì, è vero, sono d'accordo con te. Il tuo, vabbè, non posso. Scusa, se gli vado contro, no. Se sono d'accordo, no.
0: No, no, fai come vuoi.
1: Allora
0: io ti
1: sbaglio.
0: Seguo.
1: No, non sono grande, sono piccolissimo. Senti, dai, scherzo. Di dove sei?
2: Io sono di Molfetta, provincia di Bari.
0: Ok.
2: Però abito a Rimini da 30 anni.
1: E infatti c'hai un po' di pugliese e un po' di romagnolo.
0: Ecco.
1: È un casino.
0: Enzo, io vengo a Rimini a fine mese, eh?
2: No, non ci credo, davvero?
1: Sì,
0: davvero?
1: Certo.
2: Posso venirti a trovare?
0: Ma certo. Tanto siamo in diretta al solito orario, solo che siamo da Piazzale Kennedy.
2: Dai, magari,
0: sì,
2: guarda.
0: Sì, va
2: è
0: bene.
2: Una grande sorpresa per me.
1: Beh, ecco. Sono tanti anni che noi veniamo.
0: Ma lui magari sta in Puglia in quel periodo.
1: Non te ne sei mai accorto che noi ogni anno qualche giorno ce lo facciamo sempre
0: vabbè,
1: a Rimini.
0: Ma magari lui sta fuori.
1: Vabbè, ragazzo, era distratto.
0: Allora, Enzo, perché sei felice oggi?
2: Allora, oggi sono felice perché abbiamo un'ultima lezione di pizzica salentina.
1: Ah.
2: E tutti i venerdì del mese di luglio qui a Macerata abbiamo un'esibizione tra 10 donne e io sono solo un uomo.
0: Ah. Cioè sei l'unico allievo?
2: Sì.
1: 1 contro 10.
0: Ma veramente?
1: Me lo ricordo, ho visto un film una volta che si intitolava così, ma non era la pizzica.
0: Senti.
1: Era pizzicoso.
0: Enzo, quante lezioni hai fatto?
2: Allora, abbiamo fatto due o tre esibizioni che faremo ogni venerdì.
1: Sì.
0: Ok.
2: Sono delle esibizioni particolari, con tante figure.
1: Mi ha preso un colpo.
2: Sempre i soliti salti
0: saltellini, sì, saltellini.
1: Ma tu sai ballare bene?
2: Diciamo che io so ballare un po' di tutto. Non volevo.
0: Qual è
2: mi piace il liscio, mi piace ballare, mi piace tutto. Sono anche un esibizionista.
1: Ah, di grande qualità, senza dignità.
0: Senza dignità, come diceva Annalisa. Senti Enzo, ma qual è il tuo cavallo di battaglia, tra i vari balli?
2: Allora, è il liscio,
0: tango.
2: Sì, il liscio.
0: Ok.
2: Però questa pizzica mi hanno chiamato perché sono andato, mi piace so ballare.
1: Senti, ballala un attimo al telefono, vai.
0: Ma come fa a ballare?
1: Facci vedere. Vai.
0: Ma le braccia come si tengono?
1: Dove si mettono le braccia?
2: In destra e sinistra in alto. Pollice indice e fare il giro da destra a sinistra. Due passi a destra e un passo a sinistra.
1: Sì.
0: Ok.
1: Ah, ecco, è così.
0: Mamma, Claudio, è uno spettacolo.
1: Anche Linda lo sta facendo, anche Giulio da Roma.
0: Lo stiamo facendo tutti, ragazzi.
1: Siamo tutti pizzicosi. Tutti voi in macchina mentre guidate, ballate.
0: Enzo, grazie per questa lezione in diretta.
1: Ma non ho capito, tutto luglio, poi dici sono pugliese. Sto qui a Rimini, poi spuntata Macerata.
0: Macerata va a fare gli show, capito?
2: Sì, andiamo anche nelle balere.
1: Ma sei un esibizionista nel senso che quando arrivi ti spogli nudo?
0: Ma no, è che gli piace.
2: Un'ultima cosa.
1: Gli dà una pizzicata.
2: Io sono anche un trattenitore di bambini che faccio il mago.
1: Ma bellissimo.
0: Caro Enzo, allora ci dobbiamo risentire che ci devi raccontare anche questo lato del tuo carattere.
1: Allora vai a Rimini e fai sparire la Lanfranchi.
0: Grazie Enzo, in bocca al lupo.
2: Grazie a voi di sentirvi.
0: Ciao.
1: Sì, suona meglio.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su RDS. Tu hai detto a tutti di ballare la pizzica in macchina.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Ciao ragazzi, l'ho ballata la pizzica, ma mi ha fermato la polizia.
0: In macchina non si può ballare.
2: Vabbè, ma io scherzo, ragazzi. Intanto io dico in macchina, non chi guida. Non è che siete tutti soli in macchina, quindi se ci sono i passeggeri, i bambini dietro, gli altri possono farlo. Gli animali possono ballare, quindi non ho detto guidatori, mentre state a 130 sulla 1, fate così. No, io ho detto ragazzi, fatelo in macchina. In macchina quanta gente è ferma al semaforo? Ragazzi, se tutte le donne alle 7 di mattina si truccano a tutti i semafori d'Italia, uno potrà fare pure un attimo di pizzica mentre è fermo al semaforo.
0: Certo.
2: Ma voi vi truccate la mattina ancora in macchina? Ancora
0: no,
2: ci sono, io la mattina non esco più. Cioè, ci sono ancora le donne che si fermano con lo specchietto, che poi quando diventa verde uno suona e non parte.
0: Ci sono anche uomini che fanno altro mentre le donne si truccano.
2: Che fanno?
0: A cose da uomini.
2: Tipo, che fanno allo specchietto gli uomini? Si tolgono i punti neri? Che fanno?
0: No.
2: Che fanno?
0: No, è cose.
2: Si stropicciano il velo pendolo.
0: Non credo. Facciano
2: guardando
0: questo.
2: Le donne che si struccano. Ma che schifo di paese.
0: Ma non volevo. Vedi che sei sempre guarda pizzicoso.
2: Ma che zozzeria.
3: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi
3: con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Erase and Rewind, naturalmente, perché tra pochissimi secondi ci sono le news con Gianluca Gizzi.
7: Buon pomeriggio.
2: A te.
7: Due sospettati in stato di fermo in Germania dopo la sparatoria in un centro giovanile a Stade, Bassa Sassonia. Almeno 5 le vittime, ma il bilancio potrebbe aumentare, fa sapere la polizia, diversi i feriti. In Venezuela nuove forti scosse di assestamento dopo il terremoto di quasi 5 giorni fa. Al momento 1450 le vittime accertate, più di 3000 feriti, ancora decine di migliaia i dispersi. Domani a Doha incontro Stati Uniti-Iran confermato da Trump, che parla di summit chiesto da Teheran. La Repubblica Islamica invece nega nuovi incontri con delegazioni americane dopo il vertice in Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. Dobbiamo essere costruttori di unità per un mondo in armonia, seguendo l'esempio

0: Tennis a Wimbledon, il debutto di Jannik Sinner contro Kecmanovic, il numero uno ha ceduto al serbo, il primo set 4-6 vincendo poi 6-3, il secondo si gioca la terza partita. Al secondo turno tra gli altri Hodar, Paul e Buse, nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto eliminata dalla cinese Wang, a breve il debutto della numero uno Sabalenka contro la serba Kostovic. Sedicesimi di finale ai mondiali di calcio alle 19 ora italiana Houston, Brasile e Giappone, a Boston ore 22:30 Germania-Paraguay, nella notte alle 3 la sfida di Monterrey-Messico tra Olanda e Marocco. Nella Premier, a fare chiuso da tempo ora ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, è arrivata la firma, contratto triennale per il tecnico italiano che succede a Pep Guardiola. Annuncio del Monza in Serie A, Ivan Juric è il nuovo allenatore, accordo fino al 2028. Questa è RDS.
1: Frankie Show continua, ovviamente. Io però questa cosa la devo dire, Cla.
2: Dimmi tutto.
1: Che mi hai sognato mentre dovevi farmi delle foto per il sito di RDS.
2: Sì, io stanotte ho sognato. L'altra notte ho sognato Roberta Lanfranchi, che tra l'altro appena mi sono svegliato mi ha scritto.
1: Sì.
2: E io ho sognato che io facevo il suo fotografo e nell'auditorium di Roma di RDS e arrivava Cristiano Di Cosimo dalla redazione a disturbarmi perché diceva dobbiamo fare le news e tutti i tecnici intorno con le luci, con le cose.
1: Chissà,
2: ma io
1: cosa
2: ti fotografavo.
1: Dire.
2: Che io sono il tuo schiavo perenne.
1: Al tuo servizio.
3: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Dead su RDS.
1: Eccoci qua, questa è l'ora interattiva, è cambiata la regia, proprio è tutta un'altra cosa, da Giulio Caproni Roma, sì? Siamo passati a Linda Gravella Milano.
2: Sì. Ciao Linda, ciao. Buon lavoro.
1: Ah, proprio secco così, puro.
0: Comunque ha i suoi estimatori, eh.
1: No, no, lei ha
3: vota Caproni. Vota Caproni. Vedi, vota Caproni.
1: Cioè, perché è vero, anche
0: no,
1: tre.
0: Dalle 4 non si può più.
1: Tra i registi. Però se volete lo potete votare comunque.
4: A che ora arriva Paguro?
0: No, non c'è.
1: Per fortuna oggi. Ah, no, è in ferie, ragazzi. È in ferie.
0: È vero, è in ferie. Quindi ecco, questa settimana mi sa
1: è
0: che
1: è tranquilla, non c'ho bisogno del Tavor.
0: Vabbè. Allora,
1: sto sereno. Tra un po' chiederemo a Roberta Lanfranchi se ha perso delle cose che non ha mai più ritrovato.
0: Ma
1: io ce n'ho almeno due.
0: Ci sono, ma non mi ricordo. Va bene.
1: Tu hai ritrovato tutto, non c'è nulla.
0: No, sicuramente no. Va bene, dai. Durante la pubblicità ci penso, mi ingegno.
1: Intanto cominciamo a chiederlo anche a voi. 38822, sì. 38822, c'è qualcosa che avete perso e mai più ritrovato? Mistero della fede?
0: Filippo!
5: Rossella!
0: Pirisi!
5: Ma siete pronti per il gran finale dell'RDS Summer Festival?
6: Ma certo che sì, allo stadio Monteponi di Iglesias scenderanno in campo per un super live.
5: Vai, oh,
6: diciamo qualche nome, si subito. Cioffi!
5: Ole!
6: Ole! Ermal Meta!
5: Ole!
6: Trigno, Levante, ole!
5: Merken Cremont, Mr. Rain, Sara Toscano, Chiello
6: e tu dico io, Tommaso Paradiso.
5: Olè!
6: E altre sorprese ovviamente.
5: E allora scaricate ora l'app di RDS per acquistare il Summer Kit e vivere l'evento in prima fila.
6: RDS Summer Festival, la più grande festa d'estate.
5: Vai insieme.
6: Olè!
7: Evento realizzato in collaborazione con Comune di Iglesias e Iglesias Turismo. RDS Summer Festival è presentato da Essence.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con Got2Be, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? Got2Be rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. Got2Be for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco?

0: Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
0: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Le cose perse e mai più ritrovate, soprattutto quelle in casa, che è una cosa incredibile. Intanto c'è Harry Styles.

0: Dua Lipa Training Season su RDS.
1: Allora, cari amici, prima, per chi ci ha seguito dall'inizio del programma, dalle tre, avevamo letto questa particolare statistica secondo cui si perdono circa, mi pare, in tutto il mondo, circa, mi pare, 25 milioni di oggetti.
0: Al giorno?
1: No, scusami, al giorno 25.000 al giorno.
0: Al giorno.
2: Aiuto! Okay.
0: Però in tutto il mondo.
1: Parliamo di aerei, parliamo di bagagli aerei messi, sì, in stiva. In tutto il mondo 25.000 al giorno, secondo me, sono comunque tantissimi.

0: è vero che i voli sono enormi, di una quantità esagerata, ma comunque 25.000 se fai su tutto l'anno, insomma, viene una cifra enorme. E ci è venuto in mente di chiedervi e di sentire anche, insomma, parlarne insieme delle cose che avete perso e mai più ritrovato. Tra l'altro, tu, a te non è mai successo?
1: No, mi è successo, ma parlando con Linda, sì, fuori onda,
0: sì, sì.
1: Giustamente mi sono ricordata che poco tempo fa,
0: sì,
1: togliendomi una maglietta, avevo questi orecchini, si chiamano punti luce, sono quelli col brillantino, che è il piccoli piccoli con il brillantino.
0: Sì.
1: E per chi ha il buco all'orecchio sa che dietro c'è un gancetto.
0: Come no? Okay? Ce l'ho avuto anch'io.
1: Togliendo... veramente?
0: Io dal giorno della laurea, il giorno che mi sono laureato, mi sono fatto gli orecchini.
1: Col buco.
0: Avevi? Brillantini piccolini. Ah. Quindi dietro, so che dietro c'è il gancetto per bloccare.
1: Esatto. Togliendo la maglietta, un vestito, insomma, non mi ricordo cosa fosse, il gancetto si è staccato, ma io ho sentito l'orecchino che toccava il pavimento, si è sentito proprio ting del pavimento.
0: Sì.
1: Ok? Quindi doveva essere sul pavimento del mai più ritrovato.
0: Ma non c'è.
2: No, vabbè,
0: non
2: c'è. Follia.
1: Non c'è. Ho trovato solo il gancettino dietro, scuotendo il vestito che avevo tolto, quindi non era proprio neanche nel vestito. È uscito solo il gancettino e l'orecchino col brillantino, non c'è. Non c'è stato verso.
0: È pazzesco. Noi a casa nostra
1: mai più ritrovato, ne ho uno solo.
0: Questo è strano, perché in teoria dovrebbe stare dentro casa, non può essere andato da altre parti. Un'altra cosa, diciamo, un altro mistero della fede è a casa nostra, nella casa di Roma, io e i miei genitori, mio padre aveva un libro a cui teneva molto, un libro particolare con della storia delle monete, lui era stato alla zecca per tanti anni del poligrafico dello Stato, con le firme di tutti i presidenti della Repubblica, anche stranieri che erano venuti a visitare la zecca, quindi quando, insomma, l'istituto dove si fanno le monete in Italia, no? Il poligrafico,
1: sì.
0: E quindi c'era, che so, la firma di ex presidenti francesi, tedeschi, insomma, un libro importante, lui l'aveva tenuto, è sparito, non si è mai più ritrovato, non l'ha mai più trovato. Quando poi c'è stato, abbiamo fatto il trasloco qui per Milano, ho detto, adesso mamma, adesso uscirà, perché abbiamo smontato tutta casa, un libro per volta, non si è mai più ritrovato, nessuno ha mai capito dove sia finito, eppure stava nella libreria.
1: Stava in casa, quindi.
0: Questo è veramente un mistero incredibile.
1: È incredibile, davvero.
0: Leggo una piccola statistica veloce, che so che fa piacere qui in radio quando si dicono cose così da Google. Gli italiani perdono tra tutte le cose, soprattutto vestiti, 72%, poi oggetti tecnologici, borse, zaini, portafogli e anche libri. Poi
1: gli
0: chiavi,
1: occhiali,
0: gioielli,
1: ragazzi, sì.
0: Poi vengono le chiavi, i gioielli e gli orologi, all'ultimo posto i soldi.
1: Ecco.
0: Queste sono le cose più perse.
1: Mm. E quindi, insomma, state già mandando i messaggi al 388-22-38822 per quanto riguarda le cose che avete perso ma non le avete mai più ritrovate.
0: Sì, quindi sono rimasti i misteri lì.
1: Ecco, intanto c'è Tommaso Paradiso.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: portami alla vita. Bring me to life. Evanescence su RDS.
1: Ci siamo.
2: Cippe.
1: Era tanto che non arrivava la signora.
0: La signora Cippe.
1: La signora Becco.
0: Va bene.
1: Allora, cose che avete perso e non avete mai più ritrovato.
0: Sì.
1: Sentite la prima storia.
3: A me mancano all'appello due camicie. Una più petto con dei rigor, una camicia particolare, ma che comunque tanto non metterai più, non mi interessa niente.
0: Sì.
3: Un'altra invece è una bella camicia messa poche volte anche. Di Armani, tra l'altro pagata, è sparita. Il dubbio è che sia forse volata via, magari con una ventata, non lo so. Comunque è sparita.
1: Sì, allora, perché poi.
0: Sì.
1: Fai dei pensieri, dici, ma allora forse ha rimbalzato, ad esempio per quanto riguarda il mio orecchino, può essere rimbalzato a terra, ma magari
0: poi,
1: dopo è finito nel water.
0: È questo per
4: follia.
0: No, io ci ho pensato.
1: Però io poi non ho sentito il pluff, capito, dell'orecchino che
0: ma
1: cade
0: l'orecchino
1: nell'acqua.
0: È piccolo, non fa pluff come quando scende... diciamo
1: possibile che a così tanto rimbalzo un orecchino dal pavimento arrivare fino al water?
0: Guarda, io queste cose piccolissime a volte che ti cadono, adesso non ricordo, non erano orecchini nel mio caso, ma cose piccolissime, che so, un ago, una cosa così. Ho visto che, non so se ci avete mai fatto caso, a volte cadono sotto di te, cioè rimbalzano,
1: sì.
0: Ma poi le trovi a 4 metri, cioè non si capisce poi quel giro che fanno una volta che toccano terra. A volte hanno degli scatti enormi, giganteschi.
1: Delle angolazioni, magari delle angolazioni
0: imprevedibili.
1: Sì,
0: imprevedibili.
1: Sì.
0: Una volta una di queste cose è scappata, stavo impazzendo, mi pare che fosse, non so se un brillantino, una cosa piccolissima, beh, di queste, ero impazzito, cercato tutto, sai dove era finita? Dentro una pantofola. Cioè me ne so, l'ho trovata soltanto infilando poi il piede nella pantofola, ho sentito una cosa che è, perché l'ho cercata per tutta casa, era rimbalzata e finita dentro la pantofola che stava a 2 metri dal rimbalzo. Vabbè, cose folli, ragazzi.
1: Infatti, tra poco gli altri vostri messaggi di cose per te mai più ritrovati.
0: Esatto.
5: Relax, musica e tanta compagnia.
6: Summertime on RDS.
7: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
8: RDS.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: Sono Tom Search e mi trovo in Sardegna, sul cammino minerario di Santa Barbara. Un'esperienza che ti segna per sempre, tra mare, miniere e paesaggi da sogno. Il 4 luglio ti racconterò perché questo è uno dei cammini più belli al mondo. Ti aspetto sul palco di Iglesias.
11: Scopri il partner più sorprendente della prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
14: Todis. Buongiorno convenienza.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Dal 2 al 5 luglio, il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita

0: ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
1: Che gusto!

0: o con i gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Dottor Guerrini,
2: sì.
1: Mi sa che la signora Lanfranchi non ha colto il bluff che hai detto.
2: Ma perché lei è una signora di classe, i bluff non li fa, né li sente.

0: domenica?
1: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
2: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook. RPS.

0: Heaven, Vicis con Chris Martin su RDS.
1: Quante cose perse ma più ritrovate dagli italiani che ascoltano RDS?
0: Sentiamo un po'.
2: Io una volta ho nascosto alle mie bambine una valigetta con dentro tutti gli smalti di tutti i colori, di tutti i tipi, glitterati, con pallini, con puntini. Problema che l'ho nascosta talmente bene che poi non l'ho più ritrovata nemmeno io. Ho ribaltato casa, ho cercato centimetro per centimetro, ma questa valigetta con questi smalti non l'ho più ritrovata.
1: Però scusate ragazzi, quando le cose non si trovano, come nel caso del libro di cui parlavo prima di mio padre, quando le cose non si trovano più, non è che si può dire sono sparite, cioè voi credete ai fantasmi, credete a qualcuno che arriva e dall'alto.
0: Come te la spieghi?
1: Che qualcuno l'ha trovata e se l'è fregata, se l'è presa, se l'è mangiata, dipende dalle cose
0: gli
1: che uno ha perso.
0: Gli smalti vai a mangiarti.
1: No, ho detto a seconda delle cose, se uno che se trova un barattolo di marmellata se lo mangia, se uno trova gli smalti li usa, se uno trova il libro se lo porta via. Cioè, per forza, ragazzi, cioè quelle cose che sono state perse in casa o stanno in casa o qualcuno le ha portate
0: le
1: fuori
0: ha portate
1: casa.
0: Le ha portate nella sua di casa.
1: Io non riesco, poi c'è qualcuno che crede ai fantasmi o agli spiriti.
0: Certo, però è incredibile. Sentiamo.
3: Nadia da Barcellona. Io non ho mai più ritrovato una fede, un anello insomma, che avevo fatto fare insieme a mia cugina, l'avevamo fatto fare insieme da un orefice. Certo. Una vacanza in Sicilia, eravamo insomma in un appartamento, mi è caduto sotto un mobile, cioè non l'ho più trovato. Io disperata proprio.
1: Certo. Sì. Ragazzi. A te per esempio consiglio di cercare quell'orecchino nel retro del bidet.
0: Nel retro del bidet. Proverò. Guarda domani come torno con l'orecchino.
1: Torni con l'orecchino. Sì, perché queste cose appunto rimbalzano in posti assurdi. Però, ragazzi, anche nel caso della signora, cioè da qualche parte deve stare.
0: No, sicuramente starà da qualche parte, ma magari non ci viene in mente di guardare proprio lì.

0: Perché non pensiamo che sia lì.
1: Mamma mia. Lì dove?
0: Lì, tipo nel retro del bidet. Facci a pensare.
2: Ricordo una borsina piccolina, una borsetta a tracolla che avevo utilizzato fra l'altro per il primo appuntamento con quello che poi è diventato mio marito e il padre dei miei figli. Borsina sparita.
0: Borsina,
2: ho
0: piccola.
2: Indagato in casa, niente, traslochi, niente. Ho scongiurato mia sorella piccola. L'hai presa te, ma se l'hai presa non ti preoccupare, non mi arrabbio. In tutti i modi, niente. Questa borsina veramente sparita.
1: Te l'ha fregata tua sorella.
0: Ma scusa, perché per forza?
1: Ma cioè, scusa, l'ha detto lei che l'ha scongiurata, quella ha detto no, perché certo tutti dicono no. Avete mai visto qualcuno subito colto sul fatto, anche nei casi gravi di cronaca, dire sì, sono stato io? Sì. A qualcuno dopo interrogatori di 10 ore sotto la polizia giudiziaria.
0: Comunque scrivono.
1: Ragazzi, tutti negano.
0: Negli anni 80, sicuramente. Negli anni 80 c'era un concorso con estrazione a premi e la busta che io avevo inviato fu estratta vincendo 5 milioni in gettoni d'oro. Mio padre mi regalò una moneta per premiarmi dell'invio e le altre 49 monete furono date indietro dal gioielliere. Non ho mai più trovato la moneta, forse fu nascosta, ma di fatto non è stata più ritrovata.
1: Come dice qualcuno, se mano non prende, casa rende. L'ha capita?
0: Se mano non prende, casa rende, certo.
1: Il ciuccio di mio figlio perso a casa dei miei genitori. La verginità, la cerco da 42 anni, ci scrive. No, lo scrivono, sono i tuoi ascoltatori che scrivono.
0: Se no, questi sono i tuoi.
1: cioè, tra voi ci sono quelli che ascoltano solo me e alcuni che ascoltano solo Roberto.
0: Perché i miei.
1: Guarda caso,
0: certe cose le tengono per sé.
1: E infatti, la verginità non ce l'ha più, dice cose perse mai più ritrovate.
0: Non possiamo aiutarti.
1: Due signori dal Trentino, i capelli, ci hanno mandato pure la foto.
0: Sì, stupendi loro.
1: Ma ragazzi, io, i miei sono tornati, basta fare l'autotrapianto.
0: Ho capito, però per alcune cose c'è rimedio, per altre no.
1: Il cervello, qualcuno dice.
0: Lo so, la moglie all'autogrill.
1: La moglie all'autogrill, ma più ritrovata. Pur avendola cercata tantissimo.
0: Immagino le ricerche. Chissà quanta gente avranno assoldato per cercarlo.
1: Quanto suoniamo meglio, mamma.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.